nasce un amore, non è mai troppo tardi, scende come un bagliore da una stella che guardi, e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi. A Radio 60 70 80 stiamo mixando 30 anni di successi.

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Bentornati su Radio 60 70 80. Bentornati all'appuntamento con le classifiche del passato. Regolarmente, durante la giornata, ogni ora circa, ci sono questi 10 minuti che ci aiutano a ripercorrere insieme un po' di tappe della nostra vita che poi, come sempre, sono state accompagnate da un sottofondo musicale. E noi, attraverso le classifiche, questo sottofondo lo andiamo a ricreare. Siamo nel 1962. Vi ricordate quando calienta il sol?
4: C'era una volta!

0: Roberto.
1: Beh, queste di piste da ballo ne ha riempite davvero molte, eh? La canzone di Pat Boone è stato un successo anche per parecchio tempo dalle nostre parti. Vi ricordo, eravamo nel 1962 e la posizione regina della nostra hit parade era occupata da Adriano Celentano con una delle sue cover dal titolo Stai lontana da me, che era la versione italiana di un pezzo di Jim McDaniels, The Tower of Strength, pubblicato l'anno prima nel 1961. Ma mi piace citare anche la presenza di Peppino Di Capri, di Pino Donaggio con La ragazza col maglione, anche il pezzo di Aaron White con Abajur, quindi Nino Rosso con il trombettista e l'Eterna Mina con Renato, un altro dei suoi pezzi da 90 di quel periodo. Archiviamo anche questa decade, noi ci ritroveremo qui fra un'ora circa. Ricordatevi, come sempre vi dico e raccomando, di scaricare l'applicazione di Radio Studio Più, vi portate in spiaggia il vostro telefono e all'interno, navigandoci, potete trovare il collegamento con la nostra musica 24 ore su 24 di pezzi da questi 30 anni di gloriosi successi. Ci ritroviamo qui fra un'ora circa per un'altra edizione delle classifiche del passato. A tra poco.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Vai Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più.
0: La radio di 30 anni di successi.
2: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi. A Radio 60.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live.
2: Ullala, ullala, ullala. Che giorno è oggi? È mercoledì 5 agosto. Buongiorno a tutti da Pierangelo, come va? Vi vedo belli, accaldati, tranquilli, in vacanza, qualcuno. Altri lavorano ancora due o tre giorni, perché poi da settimana prossima, dai, che è il giro di boa, cioè. È mercoledì, è il giro di boa, no? Dai, poi settimana prossima, la settimana di Ferragosto, che poi Ferragosto è sabato prossimo, io penso che qualcuno, insomma, si possa godere anche un po' di relax, no? Speriamo. Allora, sino alle 9 insieme, 351-351-1000, questo è un numero di WhatsApp da usare come tale, non da usare come numero di telefono, perché altrimenti mi bloccate tutto il sistema. Usatelo solo come WhatsApp, vocali o scritti, e richiedete la musica inerente agli anni 60, 70, 80. Iniziamo con qualcosa di calmo, qualcosa di tranquillo. Ettore, buongiorno, anda

0: lento, l'andamento deve essere lento, molto lento,
1: Buongiorno Pier, che strano sentirti di mattina a quest'ora. Ma sto tornando a casa dopo aver fatto la notte al lavoro e quindi ancora devo andare a dormire. E però mi fai ascoltare, nell'andare a casa mi è venuto in mente Cobra della Rettore. Grazie mille, un bacio, un abbraccio a tutti dalla Lori, ciao e buona giornata a tutti.
0: Sai che è la prima volta che sento la Lori la mattina, io davvero, ma chissà che strano, vabbè. Lori, buon riposo allora. Il cobra non è un serpente, no.

Cosa mi scrivi, Savio? Oggi, se permetti, l'aperitivo lo offro io. Auguri a te, Savio, perché mi sa che compi gli anni. Fa vedere qua. Boh, forse compie gli anni, non lo so. Va bene, Savio, va bene, va bene. Sarà fatto, sarà fatto. Oh, guarda che c'è il mio amico Aldo di Montichiari. Io, si può chiamare anche Varano City adesso, Montichiari, perché c'è questo Varano che è ancora nei paraggi. Gira, gira, gira. Aldo, no more, I love you. Questo è Enile.

0: Beh, quando si sente Annie Lennox, ragazzi, insomma, uno si scioglie, no? È vero. No more, I love you. Allora, caro Aldo, se hai delle informazioni sul varano, tienici così aggiornati, perché sappiamo che ancora nei paraggi lì... È vero che viene a pranzo a casa tua a volte? Mamma mia, non l'hanno ancora beccato. Va bene, grazie a Varano City, naturalmente, per Annie Lennox. Chi c'è ora? C'è il Max.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di questa fantastica radio del mercoledì 5 agosto. Ciao a tutti dal Max. E oggi mi piacerebbe ascoltare il fantastico brano della Streisand con... non mi ricordo più come si chiama lei, ma è No More Tears. Diana Ross. Ciao Pier, buona giornata a tutti.
0: Fa niente se Donna Summer, fa niente se... Cioè, dico, insieme a Barbara Streisand questa mattina ci ho messo Donna Summer perché... Non aveva tempo, no, Diana Ross non aveva tempo, ci ho messo Donna Summer. No more tears!

Macias, Donna Summer, Barbara Streisand. Non confondiamo Donna Summer con Diana Ross, mi raccomando, anche se il livello è quello, però insomma. Vabbè, grazie Max. Non c'è problema, tanto io so cosa richiedete. Beh, allora, Massimo sta viaggiando e mi ha detto: mettimi un disco da viaggio. Massimo, relax al mare dunque, con Viaggio di un poeta. Guarda, meglio di così, sono i Dick Dick.

0: viaggio di un poeta, vabbè. Massimo, era per
1: buongiorno,
0: te questa.
1: Sì. Buongiorno a tutti i tuoi pregiati radioascoltatori. Che dirvi, sti telegiornali non se ne più le stesse cose, poi il caldo. Ma il caldo si vince con l'alimentazione. Non dovete iniziare col solito caffè, la solita brioche, ma la frutta di stagione, l'uva e soprattutto il fico, perché il fico contiene un anti-invecchiamento, un antiossidante e poi vi nutre. E non vi dico che fa la sorella. Ciao Pier.
0: Oh mamma mia, io guarda, non devi guardare, c'ho degli ascoltatori che sono troppo forti, io. Ma dove li trovo io? Non lo so io, chi c'è questo? Vito!
2: Ciao Pier, buongiorno a tutti.
3: Buongiorno.
2: Noi siamo arrivati al mare finalmente e per i prossimi giorni Vito
3: e Pelù
2: non saranno da Correggio ma saranno da Vieste. Un abbraccio e se possibile vorremmo ascoltare Spiagge di Renato Zero. Grazie.

0: Che dici, Carlo? Non ho capito.
1: Chiedo, ci sentiamo oggi per il bar, mi raccomando, oggi fai un cartello lì, più esauriti più ne vogliamo.
0: Sì,

0: No, ma io devo cambiare lavoro. Non posso andare avanti così.
1: Ma non mi dire, ho appena ascoltato il tipo che ha detto i benefici del fico. Ma io posso aggiungere che anche il cetriolo è una verdura di stagione, ma soprattutto estivo, perché contiene tantissima acqua, quindi è idratante, serve anche per l'invecchiamento, radicali liberi. E dai, il cetriolo è sempre...
0: No, io non posso andare avanti in questa maniera, non posso. Devo fare qualcosa per forza, devo chiamare la direzione.
2: Guarda, Angelo, sono Fabrizio D'Ancona. Potresti mettere l'angelo azzurro di Umberto Balsamo? Grazie.

0: fan di te una donna.
1: Sì, sì, il camminetto bisogna che lo portiamo.
2: Pier, questo lo portiamo oggi al bar, eh? Questo è proprio l'individuo che serve al bar, lo portiamo oggi quando apre il bar, dai, tranquillo, cetriolo.

0: beh, certo, sto servendo le colazioni. Io,
1: al mattino anche. Ciao.
0: Eh sì, le colazioni qua vanno. Siamo in cetrioli questa mattina, meglio.

0: Allora, le donne, una donna mi scrive che nessuno parla delle proprietà della banana. Come no? Ne abbiamo già parlato una settimana fa, insomma, la banana è ricca di potassio, io ne mangio 3 o 4 al giorno. Che... Poi il cetriolo, cioè, a non tutti piace. Antonio, a te piace il cetriolo? A me, beh, insomma, così così. Mamma mia, dai, sono le 7:25, ragazzi.
1: Ti richiedo un brano, buongiorno a tutti, buongiorno a te. Metti un brano di Chris per ricordare il grande Chris Ria, quello che ti pare a te, Chris Ria. Un abbraccio grande, Pietro.

0: ci avete nient'altro da fare voi.
1: Ci sono anche altre verdure, lo zucchino e la patata, anche loro hanno le loro virtù, al mattino, pomeriggio, anche sera.
0: Certo, anche la notte, sì. Ma Antonio Camminito non era in vacanza? Che fa qua? Adesso non lo ascolto neanche più io. No. Mi rifiuto di sentire i messaggi in preascolto.
2: Vedi che lo chef Camminito fa sempre parlare di sé, Cioè, ma che domande mi fai? Cetriolo molto buono, a volte per chi non lo digerisce un po' di bicarbonato. No, ma oggi figlio mio, adesso sono qua al mare, la gente mi sta ascoltando e dice ma questo che cazzo dice?
0: Appunto, parliamo di Cetriolo, siamo a posto.

Hai capito, Carlo? La mattina ci vuole un bel cetriolo. Sono quelli piccoli, quelli grossi. Bel cetriolo, tu prendi alla mattina, Laura, fa benissimo. Sì, c'è gente che lo mangia mattina, pomeriggio e sera, tre volte al giorno. Ah, siamo a posto. È solo mercoledì, è solo mercoledì.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buongiorno Pierre, buongiorno a tutti. Stamattina partono già tutti carichi col cetriolo e la sorella del fico. Mi faresti ascoltare una canzone a tuo piacere di Michael Jackson, per favore? Ciao!

0: Ma perché non li arrestiamo tutti questi?
1: Yeah. Certo che facciamo tanti libertini e poi siamo dei bigotti, ma è possibile? Io amo fare il bagno prima mattina, così poi esci, ti cambi il costume, un attimo resti nudo, uno mi fa, ma guarda lì quel sottosviluppato, io mi sono guardato e dico, a che ci posso fare se sono sviluppato sotto?
0: Ma arrestate, io vi mando i carabinieri da qui. No, davvero. Laura, fai finta di niente, sono le ragazze che stanno ascoltando la radio. Vedi?

0: l'odor, quella classica cosa che puzza di più quando è crudo che quando è bollito, è vero? Mazza che no.
1: Perdonami, oh. C'è tutta la linea. Allora, sono che crudo c'è? Da Milano. Oggi mi tocca l'Emilia Romagna, un saluto a tutti, soprattutto a te Pier. E mi piacerebbe ascoltare Alberto Fortis, mi sembra che intitola Milano la canzone, non ne sono molto sicuro, però fai tu. Ciao ragazzo, buona giornata.
0: Ci mettiamo anche Vincenzo così magari.
2: Almeno tu, lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: Antonio, se sei all'ascolto c'è un messaggio per te.
1: Dai cinesi lo trovi anche elettrico cetriolo.

Allora, ma questa era Milano e Vincenzo di Alberto Fortis. Grazie Bruno, buona Emilia Romagna. Allora, allora oggi compie gli anni il nostro amico Savio. È una canzone che vuole sentire e che si vuole anche dedicare, è questa On the Turning Away dei Pink Floyd.

0: Tanti auguri Savio, tanti tanti tanti auguri. On the Turning Away, grande pezzo del Pink Floyd, eh?
1: Buongiorno, è una madonnina del cocio qui, doppi sensi, tripli sensi, citrioli, le banane, mamma mia ragazzi. Comunque se te la devo di tutta, pure le pere sono buone, quelle belle succose grosse, cioè, pere sono famose.
0: Sì, sì.
1: Dai, andiamo avanti, beh. Oh, e Woman in Love volevo sentire. Grazie Pierangelo, buona giornata a tutti.
0: E qua c'è gente che se ne è fatta tanta di pezzi. Se ne sono fatte tante. Va bene, dai. Siamo a perdere perché altrimenti qua. Vabbè. Woman in Love!

Allora, grazie anche per Barbara Streisand con Woman in Love. Caminito, oggi qua mi scrivono, ti aspettano tutti al bar dalle 16.30 alle 17. Noi apriamo il nostro bar virtuale e offriamo gli aperitivi un po' a tutti qua. Vediamo se oggi ci delizi della tua presenza, Caminito, lo vogliono oggi, porta il cetriolo bello maturo, porta. Annabella,

0: Possiamo dire che insieme a Heal the World You Are Not Alone è la più bella di Michael Jackson? Possiamo dirlo? La più dolce, la più romantica. Live
1: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sui fatti di Ceuta non si placa lo scontro tra Roma e Madrid. Il summit europeo di ieri certifica nessuna ripercussione sull'area Schengen. La Spagna chiede a Roma la revoca del provvedimento. Laura Supino.
3: People did not manage to enter the Schengen area and security at the border was resolved quickly.
4: Dai fatti di Ceuta non è derivato nessun ingresso illegale nell'area Schengen e la crisi è stata rapidamente risolta. Al termine del video summit di ieri tra i ministri degli interni dei 27, il commissario UE agli affari interni Brunen dichiara risolta la crisi e assolve la Spagna per la responsabilità e la gestione degli eventi. Per Schengen non c'è mai stato nessun rischio. Ha ribadito quindi il ministro degli interni spagnolo Grande Marlaska, tornando ad attaccare Roma per la decisione, definita inutile e incomprensibile, di sospendere Schengen per chi arriva dalla Spagna. Ora Roma revochi subito i controlli aggiuntivi imposti, ha detto. Il titolare del Viminale Piantedosi ha tentato di smorzare i toni. Non sono misure contro la Spagna, alla quale esprimiamo solidarietà, ha detto, ma per la sicurezza interna. Tra gli impegni assunti dal summit, il rafforzamento dei rimpatri, del controllo delle frontiere e del contrasto ai trafficanti, ma anche più strumenti di coordinamento.
2: La guerra nel Golfo, si intensificano gli sforzi diplomatici per la riapertura dello stretto di Hormuz. L'Iran afferma che i colloqui in corso con l'Oman procedono positivamente, ma avverte le interferenze di Washington rischiano di rallentare il raggiungimento di un accordo. Sul punto Trump è tornato a minacciare di colpire duramente Teheran nel caso di un fallimento dei negoziati. Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga fino al 25 agosto dell'attuale taglio delle accise sul gasolio, pari a 17 centesimi al litro. La misura vale 245 milioni di euro. Per le coperture sono state tagliate alcune spese dei ministeri, ha spiegato il titolare dell'economia Giorgetti. Chiara Pelacani riscrive la storia dei tuffi conquistando la quarta medaglia d'oro su quattro gare disputate, meglio di Tania Cagnotto, ma gli europei di nuoto a Parigi nella pioggia di medaglie azzurre brilla la regina del fondo Ginevra Taddeucci. Sentiamo Jenny De Gaetano.
5: Parigi, val bene una messa, disse un tempo ormai lontano Enrico IV, re di Francia. Dunque quale miglior scenario per mettersi la corona di regina per Chiara Pelacani, che riscrive la storia dei tuffi superando una certa Tania Cagnotto. Quarto oro su quattro gare disputate, decimo in carriera agli europei, stavolta dominando la finale del trampolino da 3 metri, quasi incredula la 24enne romana che tenterà nel sincro la manita.
6: Sono contentissima, non mi sembra quasi vero, questo è il mio obiettivo, poi vabbè, ovviamente i 3 metri sono nel mio cuore, quindi sono davvero contenta di come ho affrontato questa gara e dei miei tuffi, sono tanto tanto soddisfatta.
5: E si mette la corona anche Ginevra Taddeucci sul trono nella 10 km di fondo, già bronzo olimpico nelle acque, non certo d'oro della Senna. Ottimo bronzo Linda Caponi e invece solo quarto Gregorio Paltrinieri, che oggi ci riprova su metà distanza. Completano la festa azzurra l'argento di Raffaele Pelligra e Simone Conte nella piattaforma 10 metri, il bronzo delle ragazze della squadra tecnica.
2: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
7: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
8: Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Piero da Robbio, accaldati sì, senz'altro, in mezzo alle risaie a camminare la mattina presto, però dai, ci sta. Pensavo a un bel brano italiano, Alberto Radius, Nel ghetto. Ciao Pier, buona giornata.

certo che camminare nelle risaie alle 7 della mattina, ci sono le zanzare sponsorizzate dall'Alitalia. Io sono mazza si sono grosse. No, io sono venuto una volta a fare una serata da quelle parti e mi hanno detto portati un po' di autan. L'autan per le zanzare da quelle parti è una vitamina, hai capito? Una cosa impressionante, mamma mia. Come fa a camminare nelle risaie alle 7 della mattina questo? Sono concorde quelle, non sono zanzare.

Allora, grazie Barbarella, era manager di Daddy Hall e John Oates. Non mi ero dimenticato il fatto che quando siete in troppi io devo scegliere sempre chi accontentare, perché davvero il tempo è poco, le richieste sono tante, perciò vabbè. Grazie per Daddy Hall, comunque Barbarella, buon lavoro. C'è Alfredo, Silvana e Giuliana all'ascolto? E allora per loro una bella dei Nomadi, eccola qua, si intitola Crescerai.

0: Grazie Alfredo, grazie Silvana, grazie anche a Giuliana. Era Crescerai. Beh, grande pezzo questo. Vabbè. Facciamo finta di niente.
1: Buongiorno, buongiorno Marco da Concesio. Chiedo se è possibile per favore ascoltare i Pink Floyd. Ti faccio un titolo breve, Crazy Diamond. Grazie e buona giornata a tutti quanti.
0: Manca Shine, ecco.

0: Allora grazie Marco per questo capolavoro, come d'altro canto sono tutti pezzi dei Pink Floyd. Ma oggi abbiamo ascoltato Shine on a Crazy Diamond. Chissà perché nessuno chiede mai pezzi da The Dark Side of the Moon. Ma chissà, è una cosa strana.
1: 60-70-80 live.
2: Radio 60-70-80. Un disco.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier, sono Lacri di Verona. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Oggi mi piacerebbe ascoltare un brano di Mia Martini, Uomini, e la dedico a tutte le donne come me. Ciao, un bacio, un abbraccio a tutti.

0: Sentendola bene questa canzone, effettivamente ha un testo incredibile, molto molto veritiero. Grazie Cri, grazie.
1: Ciao,
0: grazie.
1: Pier, buongiorno, sono in viaggio per andare al mare, finalmente sono all'altezza del Conero, bellissimo qui. Viaggio per andare in Molise, una settimanina al mare e una settimanina in montagna, in Abruzzo, e andiamo. Sono qui con la Sdaura che vorrebbe ascoltare la canzone Acqua Marina di Santana, che gli ricorda molto il mare dove stiamo andando. Un saluto a tutti, ciao!

0: ricordi con Santana, vabbè, insomma. Acqua Marina è una delle tante del grande Carlo Santana, che naturalmente ricorda posti, ricorda persone, ricorda meraviglie, ricorda, insomma, sono dei ricordi. Ognuno su una canzone ha dei ricordi particolari. Grazie Andrea e buona villeggiatura.
1: Buongiorno Pierangelo, buon mercoledì. Oggi ad Eva, città della Romania, ci sono 36 gradi come massima, quindi in linea di massima si sta bene, dai. Niente, sempre per la mia Valentina, volevo sentire Ti amo di Umberto Tozzi, credo sia. Grazie Pierangelo, buon lavoro.

0: Prova a prenderla in giro prima di fare l'amore, prova. Vedrai che succede poi. Allora salutami la Valentina. Ciao Maurizio e buona Romania, ammazza le cose. A volte quando lo sento sono invidioso perché davvero.
1: Pregiato Pierre, che sei stato così magico nel trovarmi Together di Paul Gash. C'è una canzone degli anni 73-74 fatta tutta di sax, che io ricordo era un gruppo, i Lovelace, una cosa del genere. Se la troverai, se me la puoi mettere, io non riesco più a trovarla. Era tutta di sax, somigliava un pochettino come a quella del tema L'ultima neve di primavera, una cosa del genere, ma era tutta fatta tutta di musica sax. Va bene Pier, vedi un po', io so che qualcosa troverai. Ciao Pier.
0: Allora io ti faccio sentire dopo la pubblicità una canzone che è famosissima, però tutta in sax degli anni 74. È la più famosa, la senti, la conosci sicuramente.
2: 60 70 80 by Studio Più è la radio che piace a noi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: sassofono.
1: Baker Street di Jerry Rafferty, la più famosa degli anni 70, fatta tutta solamente strumentale a sax, ma poi Johnny Cash e Papetti si sono sbizzarriti e ne hanno fatti un miliardo, però questa è molto molto particolare, introvabile.
2: Ciao Pier, buongiorno, davvero. Michele,
1: sì.
2: Potresti mettere una canzone di Vasco Rossi, quella che vuoi te, va bene uguale. Una buona giornata a tutti, una buona giornata anche a te Pier. Grazie mille, ancora 2 giorni, poi vado in ferie, 3 settimane.

0: Vabbè, pesca dove peschi.
1: Troppo chiara tu.
0: Vasco è sempre Vasco, non c'è niente da dire, va bene, va bene. Grazie Michele, io ti auguro due giorni velocissimi e poi delle belle e meritate vacanze. Complimenti per il mezzo, perché è davvero molto molto bello. Bello, bello.
2: Grazie Pier, che dirti, sei un mago. E allora non mi resta che coniare un nuovo motto per te e i tuoi radioascoltatori. Se preghiamo e soffiamo, il paradiso guadagniamo. Se amiamo e la musica di Pier ascoltiamo, beh, in paradiso già ci siamo.
0: Bella, questa la tengo in archivio, sì. Ma oggi è il vostro anniversario, Andrea, te lo sei dimenticato. Inizi bene le vacanze tu.
3: Io canti presto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno.

Buongiorno ragazzi, buongiorno padre Piero. Padre Piero, se voglia iniziamo dolcemente la mattina con Sherry's Daily, Cool and the Gang. Ti ringrazio, buona giornata a tutti, ciao ciao.

0: Odio, hanno fatto delle cose meravigliose Cool and the Gang. Ci sarebbe da fare un giorno o l'altro un bello special, ma lo farò. Prima della fine di agosto lo facciamo. Sicuro. Questo era Carish. Fantastico, vero?
1: Buongiorno a tutti e buongiorno a tutta la compagnia. Pier, buongiorno. Volevo per cortesia The Hustle di Van McCoy. Sono un po' rincoglionito perché sto tornando adesso, sono stanco. Buona giornata.
0: Beh, insomma, hai fatto un viaggio incredibile, sei andato poi sei tornato, ti dovevi fermare almeno una settimanina, Livio. Vabbè. Quando si fanno viaggi così lunghi e così pesanti, insomma, poi si resta un po' rimbecilliti, no? È normale, vai.

0: Grazie Livio, riposati, mi raccomando, riposati. Era The Hustle di Van McCoy. Che ore abbiamo fatto qua? Le 8.40, già? Mazza, se vola il mattino, ragazzi, una cosa incredibile.
1: Angelo, buongiorno, Remo Mantova. Stamattina mi piacerebbe ascoltare una canzone di Rita Pavone. Datemi un martello, sempre se è possibile. Grazie.
0: A volte ci sarebbe bisogno, davvero. Prestamelo per oggi pomeriggio, prestamelo, prestamelo. Sì, vedrai, vedrai, vedrai.

Ogni tanto magari un ciuffetto negli anni 60 ci sta anche bene, italiano, no? Rita Pavone, ma è sempre lei, né più né meno. Quanti anni ha la Pavone? 90? Eh? 85, 86, giù di lì, no? Mamma mia, ma sembra ancora una ragazzina. Ok, Stars, va bene dei Simply Red? Va bene, bene. Ah, meno male. No, no, perché c'ho sempre l'imbarazzo della scelta io quando metto i Simply Red. Vabbè.

0: Va bene, rilassati Barbara, è arrivato Stas dei Simply Red, vedi. No, di buchi non ne ho proprio più, non c'è più neanche un buco, guarda, neanche uno, neanche a trovarlo apposta.
1: Buongiorno a tutti quanti, buongiorno Piero, oggi in pianura c'è un caldo infernale e manca anche l'alveo di mare. Beh, allora a questo punto vorrei chiedere se è possibile ascoltare Zanzibar di Ellen e augurare buona mattinata

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sui fatti di Ceuta non si placa lo scontro tra Roma e Madrid. Il summit europeo di ieri certifica nessuna ripercussione sull'area Schengen. La Spagna chiede a Roma la revoca del provvedimento. Laura Supino.
3: People did not manage to enter the Schengen area and security at the border was resolved quickly.
4: Dai fatti di Ceuta non è derivato nessun ingresso illegale nell'area Schengen. La crisi è stata rapidamente risolta al termine del video summit di ieri tra i ministri degli interni dei 27. Il commissario UE agli affari interni Blunen dichiara risolta la crisi e assolve la Spagna per la responsabilità e la gestione degli eventi. Per Schengen non c'è mai stato nessun rischio. Ribadito quindi il ministro degli interni spagnolo Grande Marlaska, tornando ad attaccare Roma per la decisione, definita inutile e incomprensibile, di sospendere Schengen per chi arriva dalla Spagna. Ora Roma revochi subito i controlli aggiuntivi imposti, ha detto. Il titolare del Viminale Piantedosi ha tentato di smorzare i toni. Non sono misure contro la Spagna, alla quale esprimiamo solidarietà, ha detto, ma per la sicurezza interna. Tra gli impegni assunti dal summit, il rafforzamento dei rimpatri, del controllo delle frontiere e del contrasto ai trafficanti, ma anche più strumenti di coordinamento.
2: La guerra nel Golfo, si intensificano gli sforzi diplomatici per la riapertura dello stretto di Hormuz. L'Iran afferma che i colloqui in corso con l'Oman procedono positivamente, ma avverte le interferenze di Washington rischiano di rallentare il raggiungimento di un accordo. Sul punto Trump è tornato a minacciare di colpire duramente Teheran nel caso di un fallimento dei negoziati. Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga fino al 25 agosto dell'attuale taglio delle accise sul gasolio, pari a 17 centesimi al litro. La misura vale 245 milioni di euro. Per le coperture sono state tagliate alcune spese dei ministeri, ha spiegato il titolare dell'economia Giorgetti. Chiara Pelacani riscrive la storia dei tuffi, conquistando la quarta medaglia d'oro su 4 gare disputate, meglio di Tania Cagnotto, ma gli europei di nuoto a Parigi, nella pioggia di medaglie azzurre, brilla la regina del fondo, Ginevra Taddeucci. Sentiamo Jenny De Gaetano.
5: Parigi val bene una messa, disse un tempo.
6: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Grazie Marilena, mi scuso naturalmente con tutti coloro che non sono riuscito ad accontentare, ma il tempo che ho a disposizione in mattino sono 2 ore, perciò 2 ore non possiamo accontentare tantissime persone. Sarà per domani mattina alle 7, dai, va bene? Vi aspetto oggi pomeriggio perché alle 16.30 apre il nostro bar 60 stanza 80 e ne sentiremo delle belle anche oggi, va bene? Da Pierangelo una buona mattinata. Roby, non mi sono dimenticato di te e l'ultimo pezzo a te è dedicato. Eccolo qua, ciao a tutti.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Lo stretto di Hormuz resta al centro degli sforzi diplomatici nel contesto della guerra nel Golfo. Sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, o gli iraniani subiranno un colpo durissimo e l'ultima minaccia del presidente statunitense Trump. La Repubblica Islamica conferma che gli unici colloqui in corso sono quelli con l'Oman, che stanno procedendo positivamente. Secondo alcuni funzionari regionali citati da Associated Press, in base all'accordo in via di definizioni, le navi entrerebbero nel Golfo Persico attraverso una rotta controllata dall'Iran e uscirebbero attraverso una linea di navigazione controllata dall'Oman, con il pagamento di tariffe per i servizi di sicurezza e di tutela dell'ambiente marittimo. Pesantissimo il bilancio dei bombardamenti notturni russi sulla regione di Kiev. Mosca ha utilizzato missili balistici. Il bilancio è ancora provvisorio, è di almeno 15 morti e di decine di feriti. Colpite anche le regioni circostanti la capitale ucraina.

0: Intanto, con la morte di uno dei bambini rimasti feriti, sale ad 8 il numero delle vittime del raid con droni attribuito all'Ucraina, che lo scorso 1 agosto ha colpito una spiaggia nel sud della Russia. Dall'UNICEF appello ad entrambe le parti per il rispetto dei loro obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario e in particolare per quanto riguarda la protezione dei bambini e delle infrastrutture civili. Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga fino al 25 agosto dell'attuale taglio delle accise sul gasolio pari a 17 centesimi al litro. La misura vale 245 milioni di euro. Per le coperture sono state tagliate un po' di spese dei ministeri, ha spiegato il titolare dell'economia Giorgetti. Facciamo la nostra parte per contenere gli effetti dei rincari, il commento della Premier Meloni. In chiusura agli europei di nuoto, poker d'oro per Chiara Pellacani, che supera il mito Cagnotto. La 24enne tuffatrice romana domina la gara di trampolino 3 metri ed ora punta al quinto titolo nel sincro. Oro di Ginevra Taddeucci nella 10 km di fondo, bronzo di Linda Caponi. Tra gli uomini, quarto Gregorio Paltrinieri, oggi in acqua nella 5 km. Completano la festa azzurra un argento e un altro bronzo. L'informazione torna più tardi.
1: Anticiclone e subtropicale incontrastato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: come superiore a ogni altro animale. A ogni altro animale.
1: Ah! 60, 70, 80.

0: by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata degli anni

solo.

0: E ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

e ridere su Radio 60 70 80.

0: Cinque Terre era.
1: Non ci resta che ridere
2: su Radio 60 70 80.
3: Tanti mi scrivono: metti questo, metti quell'altro. I personaggi che li metto? Non è che li metto, li fa ovunque i personaggi. Ma dillo, vero, dillo che li fai te.
4: Ma non solo io.
3: Ma sì, ma dillo. Ma
4: sì, li faccio io.
3: Ma li fa tutti lui, li fa, capito? Dovete dire, Ugo, fammi, che ne so, Aziz, capito?
4: Ciao, ciao bello, su Aziz. Ciao bello.
3: Vai.
4: No, devo andare avanti, no, cambio personaggio. Volete sentire
3: personaggio?
4: Padre... personaggio.
3: Fai un altro, vai.
4: Padre Ivo.
3: Padre Ivo, vai.
4: Fratelli. Non mi viene senza ego, non viene.
3: Senza ego.
4: Non viene.
3: E poi bell'eco. Vabbè, vai con Elvira, vai con Elvira.
4: Ciao! Dove ho tolto proprio?
3: Ti hanno castrato.
4: Non mi viene.
3: No, ti vengo, Diego.
4: Ciao, bruttissimo.
3: Ma fai Nando, Nando è facile, vai.
4: Benvenuti! Nando, giostraio pazzo!
3: Vabbè, ragazzi. Staglio. Vabbè, senti, comunque, i personaggi li fa lui, ragazzi, quindi chiedeteli a lui, metti questo, metti quello.
4: Quelli di Wish!
3: Metti Ugo, uno ha scritto metti Ugo. Dove lo metto? Non sta, ragazzi, non sta. Non... Buongiorno, secchi di letame fresco.
4: Dai.
3: Oggi mi sento un tatuatore. In che senso? In che senso?
4: Si sente tatuatore, Andrea.
3: Che vuol dire?
4: Che vuole fare i tatuaggi, si vuole incidere sulla pelle l'energia della mattina.
3: Ma no, lui vuole fare i tatuaggi, non è che...
4: E infatti tatuaggi!
3: No, vuole fare i tatuaggi!
4: E ti ho detto, infatti tatuaggi!
3: No, c'è qualcosa che non va nel tuo ascolto.
4: No, sei tu che non mi senti.
3: Cosa ho detto? Cosa hai detto?
4: Questo vuole fare i tatuaggi, ho detto io, e fai i tatuaggi!
3: No, e fatti i tatuaggi!
4: E fatti i tatuaggi!
3: No, fatti i tatuaggi vuol dire che se li fa addosso
4: e
3: a lui.
4: E se li fa da solo!
3: No, vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Allora, c'è un uomo, noi ridiamo, scherziamo, ragazzi, ma c'è un uomo africano di 71 anni, ha trascorso 55 anni, fa di conti, vivendo completamente solo perché ha una paura tremenda delle donne. Questa paura si chiama ginofobia.
4: Ma cos'è?
3: Vabbè, è la verità.
4: La ginofobia.
3: La fobia di Gino.
4: Ma chi?
3: Non lo so. Non
4: ma
3: è.
4: Chi?
3: Gino Gigetto.
4: Ma chi è?
3: Prendi Gigino, prendi Gigetto. Com'era la canzone?
4: Non la so.
3: Gino Gigetto. Vabbè, comunque, la ginofobia. La ginofobia è, io l'avrei chiamata in altro modo, però insomma, non so perché Gino mi fa anche un po' impressione. Ciao, ti presento Gino. Ciao, come ti chiami? Gino. Cioè, non, vabbè, comunque, questo uomo ha trascorso 55 anni nascosto perché ha paura, una paura tremenda delle donne. Quindi 71 meno 55
4: sono 20 e passa.
3: 20 e passa. Ma che stai dicendo? 20, se fossero 50, Ugo.
4: E allora, quant'è?
3: 55!
4: 55 meno...
3: No, veramente, stai usando la 50, calcolatrice.
4: No, 55
3: ma
4: meno...
3: Come no?
4: Meno...
3: No, 71 meno 55!
4: 71 meno 55? E vabbè, 16 anni,
3: Ha fatto i conti, non ci credo, ragazzi. Con la calcolatrice, ma...
4: No,
3: un ragioniere! No. Ma quale messaggio? Ma va. Vabbè, comunque c'è la foto, ha la faccia veramente spaventata, come se avesse visto, che ne so, ti aspetti Gina e c'è Gino, cioè quello è, magari il trauma è stato questo, no? Che ne so, si aspettava Gina e invece è uscito Gino, dice, ma no, che è successo? Ma no, si è chiuso in una grotta, non è più uscito, cioè, neanche a manganellate, niente, non... Vabbè, comunque c'ha la faccia distrutta veramente, si vede insomma che gli altri 16 anni li ha passati con una donna, si vede, cioè non è... Sto scherzando, donne, si scherza, donne!
5: Andrea,
4: tavolo,
3: mamma mia.
5: Allora dai, andiamo, sei lento.
3: Ma dov'è che andiamo?
5: Al centro commerciale.
3: Ancora, ma ci siamo appena andati.
5: Ho dimenticato le ballerine.
3: Ballerine? Ti stanno bene le ballerine. Un boiler con le ballerine.
5: Ti ho sentito,
3: Ma se non ho parlato, era il pensiero.
1: Non ci resta che ridere.
2: Su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Vai in ospedale con i dolori, ah, ma perché mi mandate ste cose, dai, di prima mattina che fa impressione, tranquilla, parliamo di qui, andiamo avanti, avete già capito, non voglio neanche commentarla questa, non voglio neanche, dai, che siamo a Cervini, siamo, dai, non la paura del leone si chiama achillefobia, può essere, dopo glielo chiediamo quando arriva. Andrea, ma quanto è bella la gnocca, ma che messaggi sono? Ma che messaggi? Con tanto di foto! C'hai ragione comunque. C'hai ragione. Buongiorno Andrea, io sono con te. In che senso? In che senso?
3: È sempre con te.
2: Gatto di nome Jordan ruba decine di scarpe del vicinato. Il proprietario crea un gruppo Facebook per restituirle. No, vabbè. Il gatto con i miei stivali, dai. Cioè, no, veramente, non. E vabbè, scusa, lui ruba le scarpe a tutti i vicini, capito? Hanno fatto anche un film, Il gatto con i miei stivali.
3: Ma che film è?
2: È un film di Pietro Marseglia.
3: Ma chi è?
2: Pietro Marseglia è il regista, nonché autore. Vabbè, andiamo avanti. Allora, c'è una notizia che hanno dato anche i TG, a parte che, vabbè, questa la commentiamo dopo, hanno dato anche i TG, è una notizia che mi ha un po' sorpreso. Nel senso che, sai che in Giappone c'è ancora la monarchia, no? Tu lo sapevi?
3: Non ero informato.
2: Cioè, sei un incrocio tra Costanzo e cosa? Come si chiama? Lino Banfi. Cioè non, vabbè, il principe Isahito è esaurito, un po' esaurito. Ti spiego perché è esaurito. È l'ultimo erede maschio del Giappone, senza di lui la monarchia millenaria si estingue. Cioè, immagina questo, cioè, adesso sei l'ultimo erede che tu puoi dare seguito alla monarchia in Giappone, se non gli dovesse piacere anche lui soffrire di gino. Metti che quando va a compare gelato invece della coppetta preferisce il cono, cioè ti rendi conto che diventa imbarazzante anche da spiegare a tutto il resto della monarchia, cioè non come glielo spieghi, perché tutti puntano su di te, c'è un'ansia addosso a questo ragazzo poveraccio, c'ha 18 anni ragazzi, cioè, pensa che ansia che c'ha questo. Oh, come stai, ti piace la, cioè, lo mettono anche alla prova, sai che quando sei pischello c'è tuo padre che chiede allo zio, quello un po' lo zio divertente, lo zio quello che va a bigliacche, il tuo papà chiede a suo fratello che è lo zio, tuo zio gli chiede, senti, fagli un po' di domande quando vai in giro. Allora tu vai in giro con lo zio, mi ricordo c'avevo 13-14 anni e mio zio, oh, guarda che tette, e io che guardavo altre cose, non ero così diciamo allufato, mi dicevo, quali zio, aia, facciamo così, aia, e segnava su un taccuino.
3: Ma chi?
2: Segnava, ma poi dopo andava da

0: puzzare. Cioè, ma c'è, pensa che ansia, oh. Mamma, mamma.
1: Non ci resta che ridere
2: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80.
3: Buongiorno da Marco Mancini. Sono almeno 17 i morti e decine i feriti in seguito ai bombardamenti notturni russi sulla regione di Kiev. Mosca ha usato missili balistici. Il governo ucraino lamenta la carenza di sistemi antimissile capace di arginare gli attacchi russi. Intanto l'UNICEF si appella ai belligeranti: rispettate gli obblighi e i sensi del diritto internazionale umanitario, in particolare per quanto riguarda la protezione dei bambini e delle infrastrutture civili. Donald Trump torna a minacciare l'Iran. Lo stretto di Hormuz sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, oppure gli iraniani subiranno un colpo durissimo, le parole del presidente americano. In precedenza la Repubblica Islamica aveva ribadito che i negoziati per la regolamentazione del passaggio attraverso Hormuz sono in corso con l'Oman e che gli Stati Uniti sono esclusi dal negoziato. Resta alto lo scontro tra Roma e Madrid, apertosi dopo la crisi di Ceuta. Ieri il governo spagnolo era tornato a chiedere a Palazzo Chigi la revoca della sospensione dell'accordo di Schengen. La richiesta iberica è arrivata dopo il vertice dei ministri dell'interno dei 27, in seguito alla dichiarazione del commissario europeo Brunner, secondo cui l'integrità dello spazio Schengen è stata preservata grazie alla stretta cooperazione tra Spagna, Marocco e Commissione europea. Approvata dal Consiglio dei Ministri di ieri la proroga fino al 25 agosto dell'attuale taglio delle accise sul gasolio pari a 17 centesimi al litro, compresa l'IVA, il provvedimento che inizialmente non era stato inserito nell'ordine del giorno è stato aggiunto all'ultimo minuto. La misura in vigore era stata varata il 28 luglio con scadenza fissata al 6 agosto. Violenza giovanile, un nuovo caso a Napoli. Un 12enne è stato accoltellato all'addome ieri sera a Ponticelli, alla periferia est del capoluogo campano. Il minore, ricoverato all'ospedale Villa Betania con doppia ferita al ventre, non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il giovane è rimasto ferito al seguito di una lite con un coetaneo, attualmente ricercato. In corso le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Scusate, a qualcuno interessa?
3: No, è urda troppo.
2: Ah, no, veramente, cioè non... cioè veramente sono le sette, è un quarto, cioè non... gli Yankee, dai.
3: Gli
2: Yankee erano gli indiani, no? No,
3: no, gli
2: i cowboy.
3: La squadra, Andrea, americana.
2: Ma sì, però quando c'erano gli indiani e i cowboy, gli Yankee erano i cowboy o gli indiani?
3: Non lo so, Andrea.
2: Vabbè, non sai niente.
3: Non lo so, Yankee.
2: Chiedi all'intelligenza deficiente.
3: Allora,
2: dai,
3: aspetta,
2: dai. C'è uno psicologo, sai che c'è uno psicologo che dice: Catavolo, io parlo con i tuoi termini che coni. Quando faccio degli esempi ai miei pazienti, gli faccio i tuoi esempi che calzano perfettamente, perché parli un linguaggio semplice ma dici cose molto interessanti. Io dico: ma io sono ignorante come una bestia. Cioè, allora, hai cercato?
3: No, devo parlare.
2: Ah, parla, vai.
3: Origine della parola Yankee.
2: Che bravo, ragazzi, cioè quando parla al telefono veramente lo vorrei registrare. Bello che sei.
3: Allora, vado?
2: Cicciottello, è bellino.
3: Hai ragione come sempre.
2: Vedi.
3: Allora, l'etimologia del termine Yankee è incerta, ma le ipotesi principali riconducono a nomi olandesi come Jan e Kees, al diminutivo junk. O una storpiatura della parola inglese English. Fatta dai nativi americani che sono indiani. Vedi?
2: Quindi
3: alla fine
2: non sono gli indiani. Perfetto. Ragazzi, andiamo avanti.
3: Era l'unica cosa giusta.
2: Andrea, è successo qualcosa? I vostri trasmettitori nel basso Mantovano, Sermide, Ostiglia, o quella, andiamo avanti. C'è un AM radio, ho detto, che vi copre, un radio dove la gente è sempre contenta. Non possiamo citarla, però dice quella merdina di radio.
3: Sì. Dai!
2: Non ho detto niente, vi copre. Ragazzi, non so di chi sia la colpa, ragazzi, però ragazzi, non mi fate parlare, che se io svuoto il vaso di Gianni.
3: Che vaso
2: Gianni Agnelli. Gianni Agnelli, ragazzi, si è portato nella tomba dei segreti pazzeschi dell'Italia, che se io parlo, ragazzi, qua ero amico suo io. Quindi
3: sì?
2: Non lascia stare, andiamo avanti, dai. Non parliamo di cose che non ci appartengono. Parliamo d'amore, ragazzi, che è una cosa bellissima. Oh. Allora, l'amore, uno mi ha chiesto: Catavolo, ma come fai a dire queste cose se sei scemo? Perché la scemaggine ti prende, la pazzia, ragazzi, noi diamo poca importanza alla pazzia. La pazzia è molto più forte delle nostre armi razionali, molto più forte. Noi siamo convinti che la razionalità nel nostro corpo sia al 90%, e quindi è la parte ragionevole della nostra testa, no? Di tutti i nostri movimenti del corpo, di quello che facciamo, quello che diciamo. E invece no, è una cavolata. La pazzia è molto più forte della razionalità. Quando ti innamori, infatti, la razionalità non funziona. Tu tendi in qualche modo, dici: ma scusa, ma perché devo andare con una donna sola? Cioè, ce ne sono 150.000, potrei veramente aprire anche il conto in banca, se proprio non mi vogliono proprio. C'è un parco macchine, ragazzi, che fa paura. Cioè, perché mi sono fissato con una donna? Vale anche per al maschile sto discorso, nel senso che una donna dice: ma ci sono un sacco di maschi sui tronchi di Temptation Island. Cioè, se vai in discoteca è pieno di tronchi, ragazzi, cioè non gente che sono tronchi con gli occhi. No, gli uomini quando vanno nei locali sono tronchi con gli occhi, cioè tu li vedi che girano così, passerà, patata, stanno così. Quindi voglio dire, cioè, perché uno poi si innamora e si fissa con una donna o con un uomo? Lì è la pazzia, è la tua pazzia che esce fuori e ti dice: no, bello, tu sei innamorato di quella, ti piace quella e basta. Quindi le tue armi razionali non funzionano. Se poi la sua pazzia si, diciamo, interfaccia con la tua e vi trovate lì, spam, la scintilla, la famosa scintilla, l'amore, che succede pochissime volte, ma quando le due pazzie delle persone si incontrano lì, cioè pam, proprio il Big Bang, capito? Cioè pam, cioè proprio ovunque. Infatti non è razionale baciarsi dappertutto, ovunque, in mezzo alla gente, al semaforo, è verde! Cioè, lì è pazzia, no? Lo fai in posti assurdi, sul precipizio, capito? In macchina, cioè, fare l'amore in macchina, ragazzi, è da folli, perché non c'è spazio. Cioè, una volta le macchine erano diverse perché che in mezzo non c'era niente, a parte tuo figlio con la carrozzina. Ma adesso ci sono tutte quelle come si chiamano? Quelle robe.
3: Le plance
2: con tutti i pulsanti, le cose. C'è quel coso che. Però c'è sempre quel coso che si alza e si abbassa. Che io non ho mai capito a cosa serva. Che ci metti dentro? I soldi? Che ci metti? I gioielli lì dentro? Vabbè, comunque. Lì prima non c'era niente. Tu passavi da una parte all'altra e c'era più movimento pelvico. Mentre adesso no, non Elvis Presley non potrebbe mai fare l'amore lì dentro. Cioè, non c'entrano manco le code di gabbiano. Vabbè, comunque andiamo avanti, ragazzi. Non è inutile che parliamo di cose che non ci appartengono. Allora, c'è un cartello che mi ha colpito moltissimo. Ieri a un supermercato, sei supermercati quelli che vendono un po' di tutto, no? Non sì, posso sì. fare nomi, però 9,99 euro, via
3: dicendo. Sì, okay.
2: Allora, c'erano stivali con. C'era scritto, vedi, l'importanza delle virgole. L'italiano è fondamentale, ragazzi. La punteggiatura è fondamentale nella lingua italiana. Questo volevo dire. Stivali, c'era scritto, stivali con pelo. Donna, 7,99 euro. Allora, se tu non metti una virgola, non metti un punte virgola, un qualcosa, c'è scritto stivali con pelo donna, 7,99 euro. La gente andava alla cassa, annusava lo stivale, ma non mi sembra, capito? No, una fila chilometrica. Cioè, ragazzi, la punteggiatura è fondamentale. E dai,
4: Andrea,
5: a tavolo.
4: Show su Studio Più.
0: Non ci resta. Ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Gli unici complimenti fatele se li merita veramente. Ma quando lo vedo fare le serate, ragazzi, io mi domando come fa un corpicino così flebile ad avere tutta quella carica energetica, veramente. Mamma, come fai, cioè, così magro, così smunto, così sciupato, come fai a avere quella carica bestiale, incredibile, cioè, non, sei veramente un fruscello, sei, come dici, un fruscello. Allora, ragazzi, non lo imitate, però un uomo della Thailandia, un uomo thailandese, ha venduto i suoi testicoli per 2,8 milioni di dollari. Vabbè, chiamalo coglione, cioè nel senso, no, vabbè, la battuta, una battutaccia, dai, no. Però, ragazzi, questo ha venduto i suoi testicoli per 2,8 milioni di dollari. Negli occhi di Ugo ho letto un attimo vero, ci stai pensando? Di titubanza, nel senso che tanto non li usi, cioè non, ti danno anche fastidio. O no? Fregatene, cioè.
3: Dove si firma?
2: No. Ma chissà quanti uomini. Allora, c'è da dire una cosa, che dopo 20-30 anni di matrimonio non ce li hai più, quindi non, certo, ti senti dare solo del coglione, ma poi non ce li hai, fondamentalmente non ce li hai più, perché ormai ce li ha lei, cioè non decide lei qualsiasi cosa. Perché adesso io non ce l'ho con le donne, ma voi avete, quando la gente dice cerchiamo i marziani, ci sono gli extraterrestri, sono le donne, sì, cioè non ce ne siamo accorti ancora, cioè sono le donne, loro prendono possesso di noi, della nostra testa, del nostro, della nostra casa, di tutto, prendono possesso e poi dopo ci mangiano. E tu hai mai visto al cimitero degli uomini in piedi con i fiori?
3: No,
2: ci sono solo donne con i fiori in piedi, gli uomini tutti sdraiati sono. Allora, diciamoci, ci hanno mangiato. Allora, ci consumano piano piano, cominciano piano piano, la macchina, come ho detto prima, dalla macchina figa che è, poi ti compri la station wagon, il SUV, perché la donna vuole il SUV. Il SUV è stato creato dalle donne, per le donne, cioè non c'è niente da fare. Gli uomini, se era per noi, andavamo in giro ancora con la macchina quella, scarburata, noi andremo in giro ancora con le macchine bassissime, con le macchine due posti. La donna ha deciso di creare il SUV. Il SUV non c'era nella testa dell'uomo. Dai! Beh, le macchine che le fa? Chi le fa le macchine? Gli uomini. Ma decidono le donne. Quindi se la donna decide di fare il SUV, tu ti compri il SUV. Ma non ci abbiamo figli. Voglio il SUV. Ma non ci abbiamo figli. Voglio il SUV. Compro un cane. Vabbè, allora prendo il SUV. E tu ti convinci che per avere un cane ci vuole il SUV. Vabbè, comunque, lasciamo stare. Cosa stavo dicendo prima? Non mi ricordo più. Dell'uomo che ha rinunciato ai suoi testicoli, li ha venduti per 2,8 milioni di dollari. Sono 3 milioni, cioè, di euro quasi, no? Sì, no, sì. Il cambio, non lo so, oh, tanti soldi, voglio dire, cioè un 1,4 milioni a testicolo. Cioè, non, e infatti, io quello, siccome si può vivere tranquillamente e fare anche tutto con un solo. Diventi monorchide, sì. Si dice così, il termine tecnico è monorchide. Quindi, se c'hai un solo testicolo, a parte che la donna ti può dire solo coglione una volta sola, giocati il firruccio adesso, perché uno ce n'ho, non è che me lo puoi dare due o tre volte, uno ce n'ho, primo, secondo, cioè se tu te ne vendi uno, c'hai 1,4 milioni e un testicolo solo. Tu quando vai a giocare a pallone metti solo una mano per coprirlo, cioè non c'è bisogno di tutte e due le mani, in barriera, no, metti solo una mano, cioè, dici, ma come mai una mano? Uno ne ho, cioè non, tante agevolazioni, cioè non, lo puoi infilare anche dentro il sacco, voglio dire.
3: Ma quale sacco?
2: Ci sta nel sacco delle. Andiamo avanti. Vabbè, cadavolo, tu non sai bene, lo so, ragazzi, lo so. Ma volevo dire una cosa, questo qua ormai non c'ha più. Voglio dire, al posto dei testicoli, che gli avrà messo? Perché sono curioso. Niente? Cioè, c'ha solo. E basta. Fa impressione, niente, non c'ha più niente. Non,
3: ci mette le monetine!
2: Le monetine ci mette. Ma un sacchetto. Un sacchetto di pelle, insomma, di cuoio, di che ne so, ci metto dentro il portafoglio il cellulare. Che quando lo cerchi hai perso il cellulare, che coglione qua, per dire, cioè non, vabbè, andiamo avanti. No, ragazzi, meglio che me ne vado a casa stamattina, perché comunque quest'uomo è felice, sorride, adesso potrà andare in giro solamente con le magliette del Pascià, però è felice.
4: Andrea,
2: su Studio Più. Se non capite le battute, chiamate Ugo e me le spiega.
3: Le spiego io.
2: Che le capisce tutte, incredibile. Io non posso niente.

0: io potrei stare a casa in piscina a grattarmi il cellulare e invece vengo qua a sudare per voi perché vi amo veramente, visceralmente vi amo. Dai!
1: Non ci resta che ridere
2: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60-70-80.
2: Roma, tassista aggredisce turista svizzera che aspettava Uber, ma era il nome del marito. No, non ci credo. No, vabbè, ragazzi. No, no. Un tassista ha aggredito una turista svizzera che aspettava Uber, ma non era Uber quello, era il marito, si chiama Uber, Franco Uber. Sai che in Svizzera sono mezzi italiani, se la tirano come se fossero di un altro pianeta, ma sono mezzi italiani. Cioè, le vostre mamme, lasciamo stare, non, hanno fatto un sacco di vacanze in Italia, cioè al sud soprattutto, cioè, quindi siete anche mezzi terroni, quindi muti. Aspetta che mi stanno scrivendo, aspetta, ho trovato, eccola qua. Dopo, sì, vabbè, però dopo bisogna vedere se è messa bene, se non è messa bene. Tutti bravi sono a fare le macchine, poi dopo le devi aprire e devi vedere come sei messo. Cioè, non, se sei messo male, è un po' come Ugo. Quando lo apriranno, cioè, sembra fatto bene, sembra che non si ammala mai, ma quando lo apriranno, uff, cosa esce lì in mezzo? Mamma, da lì in mezzo esce fuori. Chiedo una cosa, ma anche voi con questo caldo fate l'amore solamente 3 volte al giorno? Perché no, mi sto preoccupando, ragazzi. Non, andiamo avanti. Andiamo avanti. Allora, io non so. Allora, io non so veramente cos'è che vi ferma a scrivermi una cosa di un complimento. Sono pazzo io! Non c'è bisogno di dirmelo! Lo so! Yes! Hey! Hey! Basta!
3: Basta così!
2: Ma che dai? Non è possibile! La mia ragazza non piace a mia madre! E vabbè, ma tu devi andare con la tua ragazza, non con tua madre!
3: Cioè, non fa una piega!
2: Cioè, voglio dire, non è che. Fregatene, se piace solamente a te e non piace a tua madre, ma non devi piacere a tua madre! Cioè, che senso ha? Non piace a tua madre, ma tua mamma mica ci va a letto! Cioè, non. Mamma, provala, poi vediamo! Scusa, perché tante volte l'uomo si innamora anche di una donna perché, diciamo la verità, ma che devo dire una cosa brutta? Perché devo dire una cosa che non si può dire? La donna, l'uomo, soprattutto l'uomo, si innamora di una donna perché ha letto, è un fenomeno, è un ti ribalti, fa sentire Ulisse con tutta l'Odissea, cioè non ti senti un leone, esci fuori che fai ti senti Rambo, ti fa sentire una cosa esagerata. Allora l'uomo si innamora di quella donna là, ma poi dopo, quando l'amore, diciamo, quel rapporto lì si perde, perché poi è una certa età, non è che dopo finisce tutto il castello di carte, però goditela fino a quel momento là. Mamma, fregatene, se no la mamma devi dirgli: mamma, provala, poi vediamo se è la stessa cosa. Ricordatevi sempre che deve piacere la vostra donna, deve piacere a voi, non deve piacere a vostra madre, a vostra zia, non deve piacere a vostra moglie, deve piacere a voi, deve piacere solo a voi, ok? Andiamo avanti. Se a vostra moglie non piace, fregatevene. Se non la portate, gliela fate provare. Dice, hai visto? No, c'è una cosa bellissima. Io quando io vado nei locali, io cosa faccio? Io osservo e ascolto le persone, i commenti che fanno, no? Perché vado fuori di testa. Le donne, il 99% delle donne, se il marito la tradisce con una gnocca pazzesca, dentro il suo cervello c'è un meccanismo che gli fa scattare sì però. Il sì però è perché lo deve dire alle amiche. Cioè, non solo dice alle amiche: quello stronzo mi ha tradito. Mi fermo stronzo. Che ormai è stato sdoganato, non è una parolaccia, stronzo è una cosa. Cioè, nel pensiero della donna, stronzo è normale. Stronzo, passami questo, stronzo, non mi hai portato. Sei uno stronzo. Cioè, gli uomini prendono la parola stronzo, penso, dopo l'ottavo anno di allattamento. Allora, è una cosa che ormai è stata. Però la donna, se l'uomo la tradisce con una gnocca pazzesca, tipo, che ne so, la tradisci con adesso la può piacere o non piacere, faccio un nome, la Leotta. La donna che è stata tradita lo deve dire a tutte le amiche. Se il marito la tradisce con un cesso fotonico, lei lo dice sempre alle stesse amiche, ma lo dice in un altro modo, e ti faccio sentire i modi. Allora, quello stronzo mi ha tradito con un cesso, cioè ti rendi conto? Prima di dirglielo si è vestita, fonata, pettinata, si è fatta gnocca pazzesca per far sì che la differenza sia molto più sostanziale. Allora gli dice: ma ti rendi conto? Cioè, e le amiche: ma no, veramente? c'ho la foto. Cioè, guardate che cesso, cioè, ti rendi conto? Mi ha tradito con questa. Cioè, ma pazzia, cioè, veramente. Ma ti rendi conto? E mentre dice queste parole, fa, capito, il calendario.
4: Si posa.
2: Ti rendi conto? Ma guarda che glutei. Cioè, ho fatto 40 squash. Cioè, ti rendi conto? 180. Ma guarda. Non c'ho la cellulite, guarda che cesso. Se invece la tradisce con una gnocca, lo devi dire allo stesso alle amiche, perché è fiera in qualche modo del marito, perché diventa

0: Poi non c'hai amici. Non da quando stai amici. Con me non hai amici. Quindi che facciamo? Mi devi portare in giro me? Dai, su quella macchina salgo secondo te io? Dai, per favore, c'è la tua arrugginita. Ma è figa, bellissimo. Fa anche rumore. Appunto, fa rumore. Dai, sì. Dico, facciamo un viaggio con quella macchina, ma tu spendi di benzina.
1: Vabbè, dammi la 600 ibrida, dai. Cioè, niente. Cioè, un sogno da bambino, c'è un cavolta.
0: Allora, quando la donna sta con un uomo, dopo un po' diventa il figlio. Se il figlio fa una cosa fantastica, lei lo deve dire a tutti e a tutte le sue amiche soprattutto. Quindi su Instagram mette la foto di lei, questa gnocca tipo pazzesca, mi ha tradito con lei, perché così lei diventa ancora più figa. Perché le amiche la guardano in maniera diversa. Poi se l'ha tradita con una gnocca così, è perché anche lei è una gnocca, capito? Cioè, però, cioè, nella donna scatta il sì però, cioè, della serie, se mi tradisci con un cesso sei uno stronzo e basta, è sfigato. Se mi tradisci con una gnocca sei stronzo e bastardino. Bastardino nelle donne ha tutto un altro significato completamente diverso. Della serie sei un togo, sei un toro, capito? Cioè, mi hai tradito sì però, dai, torna con me, hai fatto la cosa, hai fatto, però basta, dai, mole, dai, cioè, non, però mi ami, però è tornato a casa da me, capito? Cioè, il sì però è sì, però è tornato a casa da me.
2: È vero.
0: Ah, e le amiche. Ah, beh, allora si vede che ti ama tanto,
2: Cioè, certo.
3: Andrea.
0: Quindi senza dite, solo gnocche, ragazzi. Perché c'è il sì, però.
4: Ma dove vai? Non ci resta che ridere.
5: Su Radio 60 70 80.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Gli allevamenti intensivi di polli accelerano di oltre 100 volte la diffusione di un batterio che è tra le principali

0: Le cause di gastroenterite batterica nell'uomo contratta soprattutto attraverso il consumo di carne di pollo contaminata, cruda o non adeguatamente cotta. Secondo un nuovo e imponente studio coordinato dall'Università di Oxford, gli allevamenti intensivi di pollame hanno provocato un aumento dello scambio del batterio tra gli uccelli selvatici e i polli destinati alla nostra tavola di oltre 100 volte. Dai primi anni 60 a oggi, il numero di polli allevati a livello globale è aumentato di 7 volte, toccando la quota record di circa 31 miliardi di esemplari. Oggi i polli d'allevamento rappresentano da soli il 70% di tutta la biomassa avicola del pianeta. Se da un lato questa esplosione produttiva ha garantito proteine animali a basso costo su larga scala, dall'altro ha creato un vero e proprio super habitat artificiale dove i batteri proliferano e mutano a velocità raddoppiata. L'allevamento industriale ha creato uno dei più grandi habitat animali del pianeta, spiega Sam Shepard, docente di genomica ed evoluzione microbica presso l'Università di Oxford e coordinatore della ricerca. I nostri risultati forniscono nuove prove del fatto che cambiamenti ambientali causati dall'uomo possono aumentare la diffusione delle malattie infettive. Per comprendere la portata del fenomeno, il team internazionale ha sequenziato e analizzato quasi 2.800 genomi batterici prelevati tra il 1979 e il 2024 da polli e uccelli selvatici in 30 paesi differenti. L'analisi genetica ha mostrato mutazioni allarmanti. Adattamento rapido: il batterio ha sviluppato tratti genetici specifici per sopravvivere e moltiplicarsi con facilità all'interno delle catene di produzione industriale. Antibiotico resistenza: sono stati rintracciati geni legati alla resistenza ai farmaci, un fattore che rende le infezioni umane sempre più difficili da trattare. Sapete anche che il nostro paese è quello messo peggio in Europa per questo problema. C'è poi l'effetto spugna ecologica. Lo studio descrive gli allevamenti intensivi come vere e proprie spugne ecologiche. In modelli matematici sviluppati dai ricercatori si è dimostrato che quando un allevamento supera una determinata dimensione, la densità degli animali permette a ceppi batterici provenienti dalla fauna selvatica di insediarsi in modo autosufficiente e permanente. Anche ceppi che originariamente non erano adatti ai polli riescono così a prosperare, mutare e poi passare alla filiera alimentare umana. Allora, non c'è nessuna paura, perché avete capito che questo batterio muore quando viene cotto, quindi se cuocete bene la carne del pollo non ci sono problemi, non avrete gastroenteriti. Però questa ricerca ci fa riflettere, ci deve far riflettere. Pensate che già adesso la presenza di allevamenti intensivi, ad esempio nella pianura padana, è il principale fattore di inquinamento. Viene spesso colpevolizzato il traffico automobilistico, che certo bisogna combattere lo smog, ma come dire, solo il 18% delle emissioni è causato dal traffico, quasi la metà invece dagli allevamenti intensivi presenti. Grazie per essere stati con noi.
1: Non ci resta che ridere
2: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Tavolo, io non so come fai a sopportare. Allora ragazzi, noi scherziamo,
3: ogni tanto viene fuori sto messaggio,
2: come fai a sopportare Ugo?
3: È su messaggio.
2: Ma no, ma allora noi litighiamo come Sandro e Vianello. Cioè non Sandro e Vianello litigavano dalla mattina alla sera. Ma era una fiction, voglio dire. Noi litighiamo invece davvero. Cioè non è che noi per davvero litighiamo. Cioè io lo insulto veramente, ma fuori onda io gli lancio degli insulti, degli anatemi. Che ragazzi, metà bastano. Cioè non Luisa da Sassuolo, credimi. Buongiorno, se non avete i soldi per aggiungere il cavo, noi ascoltatori vi facciamo un bonifico. Luisa, è facile lo sto bonifico.
3: Ti do l'Iban.
2: Però posso dire una cosa: ti hanno perculato, ti senti perculato?
3: Mi sento perculato, però.
2: Perché adesso questo cavo qua, io oggi posso fare il salto della fune. Lo vedi che va? Allora, questo qua, se lo tocco, inizia a fare.
3: Esatto, perché siccome sono tutti.
2: Quindi, quando ti hanno detto abbiamo cambiato il cavo, ti hanno perculato.
3: Sì, perché ne ho
2: perché tu sei perculabile. Per come si dice?
3: Labile.
2: Perculabile. Perculabile. Si dice? Sei un da prendere per il culo, insomma, non scusate la parola per. Allora, però è vero, cioè non è.
3: Vabbè, io non posso saperlo, mica vivo in radio, quindi io sono arrivato là un po' di tempo
2: ti
3: fa.
2: Ti hanno fatto il gioco del coniglio. Ti hanno fatto trovare il coniglio fuori dal cilindro e tu ci hai creduto, vero?
3: Ho detto non avranno cambiato, perché siccome.
2: Ma secondo te il coniglio vive nel cilindro?
3: Non lo so se si trova bene.
2: Ma come? Il mago quando tira fuori il coniglio dal cilindro, secondo te il coniglio è dentro il cilindro?
3: No, non ce l'ha lì.
2: Dove ce l'ha?
3: Nella manica.
2: Nella manica.
3: Scusa.
2: Da qualche parte sarà.
3: Certo.
2: E cerchiamo sto coniglio allora, ragazzi. Andiamo avanti. Oh, oggi la pazzia è a livelli altissimi. Radio è più professionale, ma che si fottano tutte le altre radio politiche ed impostate. Non ho capito niente.
3: Certo, è un complimento questo,
2: ah!
3: Andrea.
2: Ah, perché noi diciamo sempre la verità. Allora, io posso dire una cosa. Io posso parlare del mio programma, che noi siamo scarsi, incapaci e diciamo però sempre la verità. Quello è vero. Io li dico con Ugo, ma quello quando lo insulto così anche in diretta, io lo insulto anche fuori onda. Non è che dopo fuori onda, oh, tutto bene, prendi un caffettino. No, proprio lo massacro. No. Io sono vero. Una pippa ma vera. Andrea Cadoscio, mamma mia, fate. No, non cominciamo con i complimenti. Buongiorno, ragazzi, che poi dopo ci facciamo un programma con i complimenti. Potremmo fare un programma di complimenti.
3: Che programma?
2: No. Leggiamo solo complimenti. Buongiorno Andrea, Ugo, e siccome l'anno prossimo dovrei andare a convivere. Buongiorno Andrea e Ugo. Siccome potete staccare per favore il mio nome dal suo, per favore.
3: Ma sei un bastardo.
2: Se no Gianni e Giuseppe, se facciamo Franco e Mimmo, non.
3: Ma chi sono?
2: Andrea, siccome l'anno prossimo, chiedilo anche a Ugo.
3: Scusa.
2: Dovrei andare a convivere. Secondo voi faccio bene a fare cosa? Scusa.
3: Ad andare a convivere, Andrea.
2: Ah, a convivere! Ma con chi? Dipende con chi.
3: Ma come con chi?
2: Con un cane, con un gatto.
3: Scusa.
2: Si può convivere anche con una mosca, per esempio. No? Uno si affeziona a una mosca. Tu, per esempio, c'hai le mosche in casa.
3: No, non le mosche
2: ma
3: in casa.
2: Ma non dire cavolo.
3: Ma lascia stare.
2: Ma sai, sì, che ti ma seguono proprio. C'è cioè, uno sciame di mosche che gira per casa.
3: No, per favore.
2: Mamma. In testa, come la nuvoletta di Fandosto. Vabbè, andiamo avanti. Buongiorno. Andrea, ti invio il mio curriculum, 25 anni, 90 60 90. Ah, è una donna questa.
3: Presa.
2: Ti abbiamo presa per i capelli. No, perché stava andando, stava scivolando. Ah, dobbiamo ringraziare tutti i pompieri, ma in particolare i pompieri di Gardone, Valtrompia, fammi leggere se non sbaglio pure. Dove stai, Domenico? Eccolo qua, Gardone, Valtrompia, che ieri hanno salvato questa cagnolina che era finita in un crepaccio, si dice così.
3: Sì, il crepaccio, un dirupo.
2: Che differenza c'è tra il crepaccio e il dirupo?
3: Il crepaccio dovrebbe essere a V come hai fatto tu. Il dirupo è dritto.
2: È dritto.
3: Quando
2: okay.
3: Cadi, infatti, si dice cadere in un dirupo.
2: In un dirupo.
3: Faccio anche il sonoro. Questo è il dirupo. Il crepaccio è quando cadi e tocchi da tutti e due i lati. Ah, pum.
2: Io ragazzi,
3: questo è l'esempio. Quando sbatti come il flipper.
2: No, me lo rifai questo pezzo veramente. Questo è un pezzo bellissimo. Se tu lo fai e lo fai come post serio,
3: ma deve avere.
2: Tu dici adesso vi spiego la differenza tra buongiorno, benvenuti nel mio canale. Sono Ugo Palmisano. Oggi parleremo della differenza tra il crepaccio e il dirupo. E poi fai il dirupo quando cadi. Invece nel crepaccio, quando cadi, vista che c'è l'altra parete, tum, tum, tum, tum. Ah, capito? Aspetta, c'è un tuo fan. Pronto!
4: Ciao Andrea, sono Abdul.
2: Abdul, buongiorno Abdul, buongiorno.
4: Achille è partito adesso.
2: Ah, è uscito di casa adesso. Mamma ragazzi, voi non state bene. Comunque, mi rifai il pezzo per favore, dai. Ciao, allora, sono Ugo Palmisano, che la gente lo vuole registrare.
3: Ciao, sono Ugo Palmisano, benvenuti nel mio canale. Nel mio canale Come Cadere.
2: Sì, okay. Aspetta, no, vieni di qua, lo facciamo bene, dai. Vivo. Voglio fare un video proprio, voglio fare un video perché è troppo bello, ragazzi, cioè, mamma mia, è bellissimo. Entrate su Instagram, la palla, lascia la palla che mi serve, vai, aspetta, vai, direttamente su Instagram, vai.
3: Dimmi quando sei pronto.
2: Sono pronto, vai.
3: Allora, ciao a tutti, sono Ugo Palmisano, benvenuti sul mio canale di YouTube che si chiama Come Cadere. Mi raccomando, prima di iniziare, nel link in descrizione mettete un cuoricino e seguitemi, così facciamo partire l'algoritmo. Allora, partiamo dalla prima fase, il dirupo. Il dirupo è una parete dritta, lunga, quindi facciamo l'esempio, tu cammini, inciampi nel dirupo e cadi dritto. Ah! Questo è il dirupo. Mentre il crepaccio, che a V, ci sono tutte e due le pareti, quando cammini, inciampi, tu, ah! Pum, pum, pum, pum, e sbatti da tutti e due i lati. Questa è la differenza tra dirupo e crepaccio. Seguitemi per altri consigli e iscrivetevi. Il mio canale vi aspetta.
2: No, è troppo bello, ragazzi. Allora, se volete vedermi questa cosa, perché ormai su Instagram ci sono veramente tutti quelli che ci vogliono insegnare a vivere, cioè su qualsiasi cosa. Anche uno l'altro giorno ho visto, sono entrato nel canale, adesso vi faccio vedere come fare una sedia con due pezzi di legno. E ha fatto. Ha preso due pezzi di legno, uno l'ha conficcato nell'altro, e così. E si è seduto su un pezzo di legno. Ma così, in bilico, così. Ecco, la sedia con due pezzi di legno. E io dicevo, ma la gente non sta bene. Ma non so se vogliono popolarità, tutti vogliamo diventare famosi, una roba incredibile. Aspetta un attimo, forse è quello che è cascato dalla sedia. Aspetta un attimo. Aspetta. Pronto? Pronto?
4: No, no, io invece sono caduto in macchina qualche tempo fa, cascai.
2: Mamma mia. Che sembrava Rino, c'è le battute di Rino questo.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80. Cadavolo, ma tu andrai all'inferno o in paradiso? Io andrò su Marte. Posso dire una cosa? Ma allora, tutte queste cose della Luna, di Marte, di Giampiero, di... Allora, la Luna, la NASA ha perso tutte le foto, tutti i video di quando sono andati sulla Luna. Adesso, boh, sinceramente, ma come fai a perdere una cosa così importante? Cioè, non è che hai perso un mazzo di chiavi, cioè, c'è qualcosa che non va. Dai, non è... Come fai a perdere? Perché non ci siamo più tornati sulla Luna?
2: Dicono perché ci vogliono un sacco di soldi, mentre allora c'era la guerra fredda, allora dovevano arrivare per forza prima dei russi e quindi c'era
1: ce l'hanno fatta
2: un investimento
1: in che anno?
2: Nel 69 sono arrivati.
1: Ma secondo te, ma adesso no, sinceramente, negli anni 70 ti ricordi con cosa davamo in giro? Con la 500 quella che se tiravi il freno a mano le ruote dietro si chiudevano. Mo sinceramente negli anni 70 davamo in giro così, cioè col caballero, col sì, col ciao, che se firmavi la benzina, il ciao l'avevano fatto con i pedali, come il boxer, il sì, no? Sì. Secondo loro, se tu finivi la miscela andavi a pedali, sì, quindi avevano già inventato la bici assistita. Però se ti fermavi col ciao e col boxer ti assistevano, la gente ti assistiva. Perché ti assistiva? Perché tu prendevano dei grambi ai polpacci, dopo 4 pedalate, 3 crambi ai polpacci. Eri bloccato, non è così. Allora, negli anni 70 siamo andati sulla Luna. Dopo non ci siamo più tornati. Sono passati un po' di anni, no? Una cinquantina d'anni. Come è possibile, dai? Non siamo più tornati sulla Luna. Allora, o abbiamo preso dei pugni lì. Cioè, siamo arrivati sulla Luna. Cioè, non l'hanno fatto. I filmati l'hanno persi apposta. Perché praticamente i nostri astronauti sono stati posseduti.
2: Ma da chi?
1: Dagli alieni,
2: dagli
1: abitanti della Luna, i lupestri.
2: Ma chi sono?
1: Se hanno andato
2: chi
1: sopra
2: sono?
1: Uno è sceso, ha ficcato la bandiera e c'era uno che prendeva il sole integrale.
2: Aspetta!
1: Cioè, capito? Gliel'ha infilata, quello si è nervosito. Ah sì? E mo la bandiera, sai dove te la infilo? Ti testramutto, vieni qua. E quello corre con quella zavorra là, con quel casco che rimbalzavi, è stato preso subito, bloccato, sodomizzato. Lui, quello che faceva la foto, anche quello, cioè quello che correva, aspetta, vieni qua che ti metto a fuoco io. E sono stati sodomizzati e quindi quando sono tornati, quindi non hanno più parlato, cioè, sono spariti, nessuno fa l'intervista a questi, dov'è l'intervista? Non c'è, questi non parlano più, non siamo più tornati sulla Luna, 50 anni, perché non siamo più tornati? Perché?
2: Perché per i mezzi, per
1: ma
2: i soldi.
1: Ma quali soldi? Che facciamo delle puttanate di guerre che spendiamo miliardi e miliardi di... Ma dai! Vabbè, lasciamo stare, ragazzi. È meglio non interrogarsi su queste cose che... Vabbè, lasciamo... Catavolo, hai ragione. Lo vedi. Comunque io non so se andrò all'inferno o in paradiso, ragazzi. Probabilmente... Allora, io chiamerò l'inferno perché secondo me c'è gente più simpatica. In paradiso, tu vai in paradiso tutti precisi, tutti bravi, trovi tutti preti, suore e ritiro bravi e precisi.
2: Dai!
1: Dai! Allora, in paradiso, dai! Chi trovi in paradiso? Chi trovi?
2: Le persone che hanno fatto bene.
1: E quante ce ne sono?
2: Poche.
1: Rino Polloni, il Papa. 3-4 persone trovi. Non è... Ma se vuoi trovare gente simpatica da festa, da sbocciamento, da gente. Devi andare all'inferno. Dai, non è che puoi andare in paradiso. Se ti vuoi divertire, vai all'inferno. Io ho provato a chiamare l'inferno, mi ha detto: guarda, non so se ti prendiamo perché non vogliamo altri problemi. Cioè, quindi non lo so. No? Adesso vediamo. Vedremo. Buongiorno, fate gli auguri a mia moglie, per favore, che è un po' che non ride. Mandagli la foto tua, Ugo. Dai, mandaci la foto. Mamma giapponese al mare con i figli. A un certo punto si alza il vento e la mamma dice ai figli che giocavano nella sabbia: Suzuki, Kawasaki è arrivata l'onda. No, me ne vado,
2: no,
1: ragazzi.
2: Ti prego.
1: Oh,
2: ti prego.
1: Mamma. Ah, Suzuki, Kawasaki, che arriva l'onda. Non l'ho capita. Non...
2: No, l'avevi... Secondo me la prima volta che l'hai letta era giusta così.
1: Allora, perché l'ho interpretata, ma l'ha letta male, l'ha scritta male.
2: Andiamo avanti.
1: Mamma, che se la gente avesse una vita sociale come la mia, in Italia non esisterebbe nemmeno il raffreddore. In che senso?
2: Che è stato sempre chiuso in casa, Andrea.
1: Ah, ok, esci un po'. Chiama Ugo che ti porta a spasso, ti porta. Cadavolo, ma tu lo sai che io ti... Ai! Basta! E dai, non è possibile! È tutto questo amore nei miei confronti. Roma, fa il pieno di benzina e va via senza pagare. Lascia in ostaggio al distributore un amico ubriaco.
2: No, no, vabbè.
1: Ragazzi, non... Cioè, della serie paga lui. E questo è rimasto là, poveraccio. Vin e Diesel sono... I veri amici si vedono nel momento del gasolio, ragazzi. Cioè, non... rimani qua, che non c'ho soldi, capito? Non...
0: Show.
1: Le battute sono di Davide e Luisa De Polli.
2: Ma chi sono?

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata degli

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Bentornati su Radio 60 70 80, bentornati all'appuntamento con le classifiche del passato. Regolarmente, durante la giornata, ogni ora circa, ci sono questi 10 minuti che ci aiutano a ripercorrere insieme un po' di tappe della nostra vita che poi, come sempre, sono state accompagnate da un sottofondo musicale. E noi, attraverso le classifiche, questo sottofondo lo andiamo a ricreare. Siamo nel 1962. Vi ricordate quando Calienta il Sol?
3: C'era una volta!

0: Esatto.
1: Beh, queste di piste da ballo ne ha riempite davvero molte, eh? La canzone di Pat Boone è stato un successo anche per parecchio tempo dalle nostre parti. Vi ricordo, eravamo nel 1962 e la posizione regina della nostra hit parade era occupata da Adriano Celentano con una delle sue cover dal titolo Stai lontana da me, che era la versione italiana di un pezzo di Jim McDaniels, The Tower of Strength, pubblicato l'anno prima nel 1961. Ma mi piace citare anche la presenza di Peppino Di Capri, di Pino Donaggio con La ragazza con Maglione, anche un pezzo di Harry White con Abajur, quindi Nino Rosso con il trombettista e l'Eterna Mina con Renato, un altro dei suoi pezzi da 90 di quel periodo. Archiviamo anche questa decade, noi ci ritroveremo qui fra un'ora circa. Ricordatevi, come sempre vi dico e raccomando, di scaricare l'applicazione di Radio Studio Più, vi portate in spiaggia il vostro telefono e all'interno, navigandoci, potete trovare il collegamento con la nostra musica 24 ore su 24 di pezzi da questi 30 anni di gloriosi successi. Ci ritroviamo qui fra un'ora circa per un'altra edizione delle classifiche del passato. A tra poco.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80.
1: Bentrovati dalla redazione. Un'altra notte di guerra in Ucraina, 17 morti e decine di feriti, il bilancio dei bombardamenti russi sulla regione di Kiev. Abbiamo bisogno di sistemi antimissile, l'appello lanciato dal presidente ucraino Zelensky. Intanto, secondo i servizi segreti di Kiev, la Corea del Nord avrebbe schierato un'unità missilistica in Russia in grado di essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. La guerra nel Golfo, lo stretto di Hormuz resta al centro degli sforzi diplomatici. Sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, o gli iraniani subiranno un colpo durissimo e l'ultima minaccia del presidente Trump. La Repubblica Islamica conferma che gli unici colloqui in corso sono quelli con l'Oman e che stanno procedendo positivamente. Intanto resta alta la tensione sui diversi quadranti marittimi del Medio Oriente. Questa mattina gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno lanciato un attacco a una petroliera saudita al largo di Yanbu nel Mar Rosso. Violenza giovanile, un 12enne è stato accoltellato ieri sera a Ponticelli, periferia est di Napoli. Il minore ricoverato all'ospedale Villa Betania con una doppia ferita all'addome non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il giovane è rimasto ferito a seguito di una lite con un coetaneo attualmente ricercato. Emergenza caldo, oggi bollino rosso in 25 città, domani saliranno a 27, cioè tutte quelle monitorate dal Ministero della Salute. Al centro-sud è invece allerta maltempo. 15ª medaglia per l'Italia agli europei di nuoto in corso a Parigi, è di bronzo e l'ha conquistata Gregorio Paltrinieri nella 5 km di fondo, bis d'oro del tedesco Florian Welbeck ieri in trionfo nella 10 km che ha visto l'azzurro chiudere al quarto posto. È tutto, a più tardi.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: classifiche del passato. In questi giorni, qualche anno fa, c'era una volta Hit Parade.
1: Puntuali per un altro momento insieme, dedicato alle classifiche del passato. Prendete una pausa sulle cose che state facendo, se state viaggiando mettete in sottofondo la nostra musica e qualche chilometro percorriamolo insieme parlando delle parade del passato. Questa volta è il turno del 1972 e in quell'anno un grande successo lo segnò Nilsson con Without You.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: Una classifica importante, questa del 1972, in quella mitica estate, che aveva al primo posto Quanto è bella lei di Gianni Nazzaro e li appena ascoltati Dick Dick, Il viaggio di un poeta, al numero 2. Ma era una classifica molto importante, al suo interno infatti c'erano i Pooh con Noi due nel mondo e nell'anima, Lucio Battisti con I giardini di marzo, Piccolo uomo di Mia Martini e ancora Adriano Celentano con L'albero di 30 piani. Quindi pezzi davvero importanti in buona parte, che hanno lasciato un segno indelebile nella nostra storia, nella nostra cultura della musica italiana. Vi lasciamo insieme alla grande musica di Radio 60 70 80, a tutte le selezioni che la regia ha preparato per voi, e noi ci ritroveremo puntualmente qui fra un'ora circa, non prima però di avervi ricordato di scaricare l'applicazione di Radio Studio Più, e all'interno ci siamo anche noi, e di visitare la pagina Facebook della nostra radio e lasciare un messaggio e una traccia del vostro passaggio. A tra poco.
1: Once upon a time, time. Hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit parade.

0: studio più 30 anni di grandi successi.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60, 70, 80.
1: Ben trovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Notte di pesanti bombardamenti russi sull'Ucraina, 17 i morti. Zelensky lamenta la mancanza

0: ha intanto confermato che produrrà sul suo territorio droni per l'Ucraina, mentre la Corea del Nord avrebbe schierato un'unità missilistica in Russia. Secondo fonti dei servizi segreti ucraini, questa unità potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. Oggi, infine, alle parti belligeranti è arrivato un appello da parte dell'UNICEF. Mosca e Kiev rispettino i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario, in particolare per quanto riguarda la protezione dei bambini e delle infrastrutture civili.
1: Donald Trump è instabile, guardiamo con scetticismo alle proposte americane, lo ha detto stamane un portavoce del governo iraniano dopo le ultime minacce del presidente degli Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, oppure gli iraniani subiranno un colpo durissimo, le parole di Trump. Intanto si infiamma anche la situazione nel Mar Rosso. I ribelli yemeniti filo-iraniani delle milizie Houthi hanno rivendicato di aver attaccato una petroliera saudita. Violenza giovanile, identificato e fermato il minorenne, un giovane di 13 anni che ieri sera a Napoli, nel quartiere Ponticelli, ha accoltellato un 12enne. La vittima aveva riportato una doppia ferita lieve all'addome, è stata già dimessa dall'ospedale Villa Betania. I fatti sarebbero scaturiti dopo una lite scoppiata su una chat di gruppo. Ancora negli occhi di tutti le imprese d'oro di Chiara Pellacani, nei tuffi torna alla ribalta Gregorio Paltrinieri, che sale sul podio nella 5 km di fondo. L'azzurro conquista la medaglia di bronzo cancellando la delusione di ieri nella 10 km. Il servizio di Gianni De Gaetano.
2: L'orgoglio della fuoriclasse si piega ma non si spezza Gregorio Paltrinieri. In 24 ore dalla medaglia di legno a un bronzo che luccica come oro. La delusione della 10 km mette benzina nel motore del 31enne modenese, che sale sul gradino del podio nella mezza distanza dopo un testa a testa nell'angusta Senna con il francese Belli, e per un'inezia non si prende l'argento finito poi sul collo dell'ungherese David Bethlehem. Capito, la parte lo merita il vincitore, il fondo si scrive così, si legge Florian Welbrock, che cala il bis continentale dopo il trionfo di ieri. Il nuotatore tedesco, 28 anni, con un palmarès da Guinness, 16 ori, fu olimpionico a Tokyo. E c'è anche l'Italia che pregusta la doppietta, perché alle 14.30 scende in acqua nella gara femminile dalla 5 km Ginevra Taddeucci, eletta regina nella 10, ieri nel giorno della festa delle donne in quel di Parigi, che ha illuminato la splendente Chiara Pellacani, praticamente imbattibile nei tuffi, tanto da oscurare il mito Tania Cagnotto. 4 gare, 4 medaglie d'oro e con la possibilità, non così remota, di centrare la manita con il sincro 3 metri.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 30 anni di grandi successi.
1: Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Nuovo appuntamento con le Hit Parade del passato, qui da Radio 60 70 80. Ci tuffiamo dritti nell'estate del 1982.
0: C'era una volta Hit Parade.

una scoperta notevolissima di Franco Battiato, una ragazza con una voce potente, come avete potuto sentire, sarda, il nome era Giulia Russo, e arriva dritta nel cuore di tutti. D'altronde il momento era propizio, la canzone era azzeccatissima. Siamo nell'agosto del 1982, un'estate al mare, e Giulia Russo proprio qualche istante prima di un duo strepitoso, Paul McCartney e

0: Once upon a time c'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato.
2: Talento, classe, voce, poesia, qualità, messi insieme in questo incredibile contenitore che è stato il disco Ebony and Ivory, e il successo è, non dico assicurato, ma quasi. Paul McCartney e Stevie Wonder, tra l'altro lo stesso Paul si cimenterà anche in un altro duetto molto famoso insieme a Michael Jackson, proprio nella stessa decade, di lì a poco. Noi ci risentiremo tra un'ora circa per un altro appuntamento con le classifiche del passato. Restate in ascolto, la grande musica vi aspetta qui su Radio 60 70 80.
0: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Notte di pesanti bombardamenti russi sull'Ucraina, 17 i morti. Zelensky lamenta la mancanza di sistemi antimissile, mentre la Corea del Nord avrebbe trasferito in Russia una potente batteria di lanciamissili. Marco Mancini.
2: L'Ucraina non è riuscita ad abbattere un solo missile russo durante l'attacco. Se avessimo avuto le munizioni

0: 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. Oggi, infine, alle parti belligeranti è arrivato un appello da parte dell'UNICEF. Mosca e Kiev rispettino i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario, in particolare per quanto riguarda la protezione dei bambini e delle infrastrutture civili.
1: Donald Trump è instabile, guardiamo con scetticismo alle proposte americane, lo ha detto stamane un portavoce del governo iraniano dopo le ultime minacce del presidente degli Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, oppure gli iraniani subiranno un colpo durissimo, le parole di Trump. Intanto si infiamma anche la situazione nel Mar Rosso. I ribelli yemeniti filo-iraniani delle milizie Houthi hanno rivendicato di aver attaccato una petroliera saudita. Violenza giovanile, identificato e fermato il minorenne, un giovane di 13 anni che ieri sera a Napoli, nel quartiere Ponticelli, ha accoltellato un dodicenne. La vittima aveva riportato una doppia ferita lieve all'addome, è stata già dimessa dall'ospedale Villa Betania. I fatti sarebbero scaturiti dopo una lite scoppiata su una chat di gruppo. Ancora negli occhi di tutti le imprese d'oro di Chiara Pellacani, nei tuffi torna alla ribalta Gregorio Paltrinieri che sale sul podio nella 5 km di fondo. L'azzurro conquista la medaglia di bronzo cancellando la delusione di ieri nella 10 km. Il servizio di Gianni De Gaetano.
2: L'orgoglio della fuoriclasse si piega ma non si spezza Gregorio Paltrinieri. In 24 ore dalla medaglia di legno a un bronzo che luccica come oro. La delusione della 10 km mette benzina nel motore del 31enne modenese che sale sul gradino del podio nella mezza distanza dopo un testa a testa nell'angusta Senna con il francese Belli e per un'inezia non si prende l'argento finito poi sul collo dell'ungherese David Bethlehem. Capito la parte lo merita il vincitore il fondo, si scrive così, si legge Florian Welbrock che cala il bis continentale dopo il trionfo di ieri. Il nuotatore tedesco 28 anni con un palmarès da Guinness, 16 ori fu olimpionico a Tokyo e c'è anche l'Italia che pregusta la doppietta perché alle 14.30 scende in acqua nella gara femminile dalla 5 km Ginevra Taddeucci, eletta regina nella 10, ieri nel giorno della festa delle donne in quel di Parigi che ha illuminato la splendente Chiara Pellacani, praticamente imbattibile nei tuffi, tanto da oscurare il mito Tania Cagnotto. 4 gare, 4 medaglie d'oro e con la possibilità, non così remota, di centrare la manita con il sincro 3 metri.
1: Ed è tutto, a più tardi.

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

Sempre i più belli d'Italia qua ci ascoltano. Stavo guardando un po' i vostri profili, effettivamente abbiamo degli ascoltatori che oltre ad essere molto preparati a livello musicale sono anche belli. Ma guarda qua, lo sapevi tu? Perché sono persone mature queste sono, uno a una certa età o è bello o è brutto, cioè non è che subisce poi tanti cambiamenti, no? Eccolo qua. Buon pomeriggio, ciao a tutti da Pierangelo, insieme mercoledì 5 agosto sino alle ore 18, buona musica come quasi accade tutti i giorni. Tolto che lei sono tutti belli. Vabbè, allora 351 351, mi devo davanti, dai, lasciate. Oggi ho voglia di com-

messaggio per l'amica Francesca. Hai preso un brutto vizio, Francesca, davvero? Davvero, ha preso un brutto vizio. 2-3 canzoni alla volta mi chiede, capito? Allora Francesca, io se posso te ne metto anche 10, vediamo insomma l'andazzo del pomeriggio, vabbè. Anche se devo dire che tu scegli sempre canzoni molto belle. Oh mamma mia ragazzi, chi è che devo salutare io qua? La Cri, che ha la Cri? Ha la diarrea? Vabbè, insomma, passerà, passerà, diglielo, diglielo. Oh mamma mia, ma... Ah no, la Cri sarebbe Christian. Ah, lui è... Vabbè. Everyone is

0: Che c'hai, Simone? Simone, non hai pranzato?
1: Don Franchi, ma tu hai pranzato? Io no. Mettiamo un par de toast di Queen. Ah, stego?
0: Colpa di Francesca, è colpa di Francesca, sì, sì. Allora, era Everyone is Winner degli Hot Chocolates. Grazie Eleonora, buon pomeriggio anche a te. Cosa mi dici? Buon weekend? Aspetta un attimo che... Buon weekend, è solo mercoledì, siamo al giro di boa qua. Che c'è?
2: Buon pomeriggio Pierangelo, meno due alle meritate vacanze e poi lasci che faccia caldo. Mi piacerebbe ascoltare Wicked Game di Chris Isaac e la dedico a tutti gli ascoltatori di Radio 60, 70, 80. Ciao da Fabio di Lazise.

abbiamo ringraziato Fabio di Lazise per questo grande pezzo di Chris Isaac, che a me piace davvero parecchio, Solo che io, sai, sono qua a mettere le vostre richieste e devo sempre dire bella, bella, bella, fantastica. Non è vero, non sono bugiardo, almeno su queste cose, no? Sono molto obiettivo a livello musicale, davvero. Questa mi piace, come mi piace anche la prossima, Francesca. Questa è molto bella. È di Joe Cocker e Jennifer Warnes. Si intitola Up Where We Belong.

Allora, grazie Francesca per questo lentaccio bello da ballare, eh? Questo è proprio... Ma è la caratteristica di Joe Cocker, eh? Fare cose così molto romantiche, molto belle. Va bene, Up Where We Belong. Dov'è Marco? C'è Marco di Concesio che vuole sentire With or Without You degli U2.

0: Che ha fatto? Che ha fatto Antonella
1: stamattina?
0: Buongiorno
1: ragazzi, qua? Grazie per la bella musica, Antonella D'Ancona. E in attesa di trovare il lavoro mi sono unta bene stamattina con olio evo, rosmarino, salvia, sale, pepe, un pochino di limone. Poi quando sarò arrostita bene e avrò fame mi rosicchio. Dai ragazzi, buon pomeriggio, beati voi con l'aria condizionata.
0: Ah, è un nuovo modo per arrivare alla bronzatura, quello lì. Ah, non lo sapevo io. Vabbè, grazie Antonella, buon pomeriggio a te. Con With or Without You erano gli U2. Allora, c'è anche Mango nei paraggi. Fabrizio, te lo metto subito.
2: Ciao,
0: dai,
2: Fernando,
0: così.
2: Sono Fabrizio D'Ancona. Mi potresti mettere Lei verrà di Mango? Grazie, ciao.

0: hai capito, Patrizia, come ci si fa ad abbronzare? È così, è così.
1: Ma ho capito bene, eh? Pure salvia e rosmarino?
0: E allora tu resta bianca come la neve, hai capito?
2: 60-70-80 live.
3: Radio 60-70-80 by Studio Più.
4: La radio di 30 anni di successi.
3: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: Letizia, dove è andata a beccare questo disco dei Proclaimers? Che si titola I'm Gonna Be? Non lo so, io non l'ho mai sentito questo disco, Lo conosci solo lei?
1: Buon pomeriggio, sono Giancarlo della base Bergamasca.

0: c'è un altro problema.
1: È la vita, è bella. Dicono che sia bella, non so, per qualcuno è bruttissima, questo è poco ma sicuro, però è linea di massima. Prendiamola così, è la vita è bella. Cocchi e Renato. Allora, dove devo andare io adesso? Dall'amico Max che dice una canzone di Lucio Dalla, dato che stiamo facendo un paio di pezzi italiani, mettiamolo questo. Telefonami tra 20 anni, che non ci sarò più, ecco. Fammi un favore, grazie. Tra 20 anni, non 19, 20.

0: Patrizia, su tutto c'è una spiegazione.
1: Certo, sì, senti, anche salve rosmarino, se no come fai ad arrostirti bene? Poi rimani insipida quando hai fame ti rosichi, non sai di niente. Non è per abbronzarsi, è che se va avanti così diventiamo dei piccoli arrosti che camminano. Ecco cosa volevo dire. Sto per cuocere.
0: Ah, hai capito? No, io stavo già preparandomi per l'abbronzatura invece. Salvia rosmarino, mamma mia. Patrizia che sta cercando un olio particolare per diventare bella, bella abbronzata, non riesce a trovarlo, allora sentendo ciò che hai detto si stava già attrezzando.
2: Ciao Pieraggio, sono Robby Z. Ma ti ricordi come ridevano in fila i nostri denti bianchi quando annunciavamo in discoteca davanti alla gente il pezzo di Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Lady Marmalade, Lady Marmalade, Lady quello che è. Ma che bello quando lo annunciavamo, ti ricordi? Che bella storia. Vai!
0: Perché c'erano le paroline giuste, no? Voulez-vous coucher avec moi? Era Patti LaBelle questa. Oh yeah yeah, oh oh, voulez-vous bouger avec moi?

0: Bella Giovannino, bella sì. Quando si parla di George Benson non è che si parla solamente di Keep Me the Night, eh. C'era anche questo Off-Broadway che è molto piacevole. Allora, che ore sono? 15:40, presto.
1: 80 live. 60, 70, 80, by Studio Più.
2: La radio, per quelli che i ricordi sono il presente.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Notte di pesanti bombardamenti russi sull'Ucraina, 17 i morti. Zelensky lamenta la mancanza di sistemi antimissile, mentre la Corea del Nord avrebbe trasferito in Russia una potente batteria di lanciamissili. Marco Mancini.
2: L'Ucraina non è riuscita ad abbattere un solo missile russo durante l'attacco. Se avessimo avuto le munizioni antibalistiche, tutto questo non sarebbe successo, lamenta il governo di Kiev. Dopo i pesanti bombardamenti russi della notte scorsa, è interessata soprattutto la regione della capitale ucraina. E il bilancio è pesantissimo, almeno 17 morti e decine di feriti. Abbiamo attaccato centri logistici e di trasporto di armi, replica lo Stato Maggiore russo. La Lituania ha intanto confermato che produrrà sul suo territorio droni per l'Ucraina, mentre la Corea del Nord avrebbe schierato un'unità missilistica in Russia. Secondo fonti dei servizi segreti ucraini, questa unità potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. Oggi, infine, alle parti belligeranti è arrivato un appello da parte dell'UNICEF. Mosca e Kiev rispettino i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario, in particolare per quanto riguarda la protezione dei bambini e delle infrastrutture civili.
1: Donald Trump è instabile, guardiamo con scetticismo alle proposte americane, lo ha detto stamane un portavoce del governo iraniano dopo le ultime minacce del presidente degli Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, oppure gli iraniani subiranno un colpo durissimo, le parole di Trump. Intanto si infiamma anche la situazione nel Mar Rosso, i ribelli yemeniti filo-iraniani delle milizie Houthi hanno rivendicato di aver attaccato una petroliera saudita. Violenza giovanile, identificato e fermato il minorenne, un giovane di 13 anni che ieri sera a Napoli, nel quartiere Ponticelli, ha accoltellato un 12enne. La vittima aveva riportato una doppia ferita lieve all'addome, è stata già dimessa dall'ospedale Villa Betania. I fatti sarebbero scaturiti dopo una lite scoppiata su una chat di gruppo. Ancora negli occhi di tutti le imprese d'oro di Chiara Pellacani, nei tuffi torna alla ribalta Gregorio Paltrinieri, che sale sul podio nella 5 km di fondo. L'azzurro conquista la medaglia di bronzo cancellando la delusione di ieri nella 10 km. Il servizio di Gianni De Gaetano.
3: L'orgoglio della fuoriclasse si piega ma non si spezza. Gregorio Paltrinieri in 24 ore dalla medaglia di legno a un bronzo che luccica come oro. La delusione della 10 km mette benzina nel motore del 31enne modenese, che sale sul gradino del podio nella mezza distanza dopo un testa a testa nell'angusta Senna con il francese Belli, e per un'inezia non si prende l'argento, finito poi sul collo dell'ungherese David Bethlehem. Capitolo a parte, lo merita il vincitore, il fondo si scrive così, si legge Florian Welbrock, che cala il bis continentale dopo il trionfo di ieri. Il nuotatore tedesco, 28 anni, con un palmarès da Guinness, 16 ori fu olimpionico a Tokyo. E c'è anche l'Italia che pregusta la doppietta, perché alle 14.30 scende in acqua nella gara femminile della 5 km Ginevra Taddeucci, eletta regina nella 10, ieri nel giorno della festa delle donne in quel di Parigi, che ha illuminato la splendente Chiara Pellacani, praticamente imbattibile nei tuffi, tanto da oscurare il mito Tania Cagnotto. 4 gare, 4 medaglie d'oro e con la possibilità, non così remota, di centrare la manita con il sincro 3 metri.
1: Ed è tutto, a più tardi.

rock molto particolare. Deve piacere questo gruppo, perché io l'ho sentito per un paio di sere, l'ho seguito un attimo, ma deve proprio piacere perché hanno dei pezzi molto particolari. Va bene, allora Ivan, che ti devo mettere qua? Oxygen, volentieri, volentieri.

0: Allora Ivan, giusto giusto per sognare un attimino, no? Va benissimo già, amici, già. Dov'è? C'è Maurizio qua, dov'è?
1: Buon
0: Maurizio?
1: Pomeriggio Pierangelo. Maurizio.
0: Buongiorno.
1: Oggi volevo ascoltare dei Pooh, tanta voglia di lei. Per la mia Valentina, naturalmente, Ciao, grazie.
0: Maurizio non riesce a cambiare disco, nel metterlo mi si è spaccato proprio. Mi si è spaccato tutto l'LP, dice, se riesce a cambiare richiesta mi faresti un favore? Mi si è rotto, è difficile che mi si rompano i dischi, ma questo qua proprio mi si è rotto in mano, non lo so. Sarà il caldo che... Davvero? Cambio richiesta, d'accordo. Davvero, Maurizio, scusa, ma a volte capitano queste cose. Si è rotto,

0: Maurizio, che dici?
1: Capita nel lavoro di sbagliare, capita tutto, anche a me è capitato una volta in camera operatoria, mi è sfuggito il bisturi, gliel'ho tagliato via. Capita, insomma, per l'amor di Dio. Va bene, dai. Allora mi chiamo E tu di Baglioni. Ciao, grazie.
0: Cos'è che vuole? Anche quello si è rotto. Si è rotto anche quello. Ma con tutti i cantanti italiani bravi e belli che ci sono, mamma mia, non lo so, ditegli qualcosa per favore. Maurizio, lo so che in Romania va di brutto quella musica, però insomma, guardiamo. Allora, dov'è il mio amico Albi?
2: Ciao Piero a tutti, sono Albi 62 e se c'è un piccolo spazzettino metterei su un bel Billy Idol con Hot in the City, chiaramente a te.

0: Allora guarda, Maurizio, che non è cattiveria, ma sentire "E tu" di Baglioni oppure "Tanta voglia di lei" alle 15.58 è come prendere una martellata, non
1: allora,
0: ti dico dove, Pierangelo, perché fa male.
1: Eternità, va bene, dei camaleonti, no, dico, speriamo.
0: Sì, insomma. Diciamo che è meglio, molto meglio, davvero, davvero.

0: Silvio,
1: mi
0: che dici?
1: Mi hai chiesto di cambiare disco, ora ti chiede piccola Katie, voglio vedere come fai, come te la cavi.
0: È rotto. Sono rotti i dischi di Pooh e anche di Baglioni, sono rotti. E se non si rompono li rompo io, no? Davvero, no.

0: Allora Valentina, questa è più bella di E tu di Claudio Baglioni. E anche dell'altra là, come si chiama, non mi ricordo più, io, quel gruppo straniero che aveva chiesto prima che... questa è più bella, no? Allora grazie, ciao Maurizio, è una regola del pomeriggio questa, io certe cose al pomeriggio cerco di evitarle, ma perché poi si spaccano. Si spaccano e quando si spaccano
1: 60,
0: si
1: spaccano. 70, 80, live.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.
4: One, two, three, four.

0: Angelo Lanfranchi.
1: Pier, sono Bruno da Milano. Niente, ti volevo chiedere se ci potevi far ascoltare Alba Chiara del Grande Vasco. Questa penso che vada bene per tutti, no?

0: quello che ha di bello Vasco, vedi? Oltre, vabbè, insomma, a piacere a tutti, perché dobbiamo anche dirlo, Vasco è difficile che non piaccia, è che va bene a qualsiasi ora, hai capito? Mettilo la mattina con Alba Chiara, mettilo il pomeriggio, mettilo la sera, mettilo quando ti pare, insomma. Vasco è sempre Vasco, va bene. Grazie Bruno, buon pomeriggio.
1: Grazie,
0: e buon lavoro.
1: Buon pomeriggio,
0: via.
1: Remo Mantova. Oggi mi piacerebbe ascoltare sempre, se possibile, Mattia Bazzar, solo tu. Grazie.

Luca, Saverio e compagnia, imparate a mandarli prima i messaggi, perché io non posso scavalcare gli altri per voi, attenzione, mandateli presto i WhatsApp, altrimenti poi si accavallano tutti, è un disastro. E lei ci può.

0: Emiliano, questa mattina non ti ho visto al bar. Che fine hai fatto? Hai saltato la colazione stamattina? Ora che vuoi, va? Un bicchierino di limoncino e uno di vodka. Samantha, pensaci tu, questo è... Al tavolo numero 4, sì, sì. Dobbiamo ancora decidere qua che... che cosa mangiare qua. Max, qua è un problema.
1: Ma mi viene in mente una cosa, dopo aver parlato di zucchini, patate, cetrioli, ma abbiamo stabilito qual è la miglior verdura per il mattino?
0: Adesso dobbiamo sentire anche il nostro chef Caminito che ha detto che veniva nel pomeriggio e vediamo, dobbiamo scegliere. vabbè, intanto vado da Teresa io qua. Teresa, che mangiamo zucchine stasera, buone, ma...

0: adesso, visto che è arrivato il lo chef Max, adesso ti illumina lui,
1: ma
0: ti illumina
1: certo! Sono anche in bar virtuale, sono seduto al tavolo, sì? 69.
0: Ti pareva che
1: allora la miglior verdura estiva di sicuro sono anche le zucchine, i cetrioli.
0: Ma no, non ci ha detto che beve lui. Che bevi, Caminito? Che bevi? Siamo qua al bar, non siamo mica qua. Siamo qua a giocare a bigliardino noi. Cioè che... Bevi qualcosa? Oggi offre Ivan, sì.

0: Che è successo, Giancarlo lì? Che è successo? Sento un allarme io.
1: Sono Giancarlo, sono andato in bagno, ho tirato lo sciacquone, è partito l'allarme. Cos'è sta roba? La prossima volta lascio tutto lì a bagnomaria, eh?

0: Oggi siamo a posto, appena arriva il controllo qualità vedi che succede, abbiamo il controllo qualità come le ditte serie noi, eh? È Carlo che è il controllo qualità.
1: Hai ragione Pierre, mi sono fatto prendere dalle zucchine cetrioli, allora già, essendo che io non bevo alcol quando sono in servizio, io farei un succo di pompelmo, bello
0: fredda! Tanto per cambiare!
1: Ma certo che oggi è bello, al mare mi sono messo a ridere come un deficiente e la gente mi guardava come dire, ma questo si sarà fatto qualcosa, invece no, perché ascoltando Radio 60, 70, 80 c'è anche questo, e d'altronde non sapevo di sto bar virtuale. Comunque il succo di pompelmo,
0: ecco, estratto dalle zucchine, sì. Abbiamo un bar che funziona tantissimo.

0: Allora, chef, c'è qualcuno che ti vuole offrire uno champagnino?
1: Buon pomeriggio, Pierangelo. Al mattino, caffè latte, col... poi vabbè, per tutti magari possiamo fare l'alternativa al mattino, cappuccino col... Continuate voi. E poi il tavolo 69 sono io. Anche col cuoco sono. Mamma mia. Ma cucina bene. Cioè, dai, gli offro io un champagnino, dai, su. Champagnino di quelli anacquati, a lui non beve alcol.
0: Eh già!

più 30 anni di grandi successi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Con Pierangelo.
2: Eh già.
3: Buongiorno,
2: sì,
3: guarda, che 60-70-80. Samantha, oggi mi porteresti una granita al tamarindo con dentro un goccino di Montenegro. Un bel goccino, due dita. Che così, sì. Se riusciamo ad ascoltare anche Rotation, ci facciamo il break ideale e poi si ripartirà. Ciao!
2: Che è arrivato il controllo qualità qua, bisogna fare le persone serie qua. Che è successo?
4: Le conigliette, Pier, sono arrivate. Samantha, manca Samantha, non la vedo io in sala,
2: sì.
4: Ma quando arriva? Le conigliette, Samantha, dovrebbe arrivare da poco, no?
2: Sono arrivate le conigliette, sono arrivate. Mamma
5: ma
2: mia,
5: ho detto che sono astemio, ho detto che non bevo alcol quando sono in servizio, per cui dato che sono totalmente in ferie per un mese e mezzo qui a Siracusa, allora lo bevo molto volentieri lo champagne con questo bellissimo e simpaticissimo ascoltatore.
2: Hai capito? Mamma mia, visto che sono arrivate, visto
6: caro. Chiedo per un amico, Pier, se era possibile sapere i nomi delle conigliette. Grazie.

0: Ti ho detto che abbiamo un controllo qualità molto rigido.
1: Quello
0: qua,
1: che è più de là che de qua, sentito Piero? Quello che è più de là che de qua, altro che le conigliette, quello è andato Piero. Tocca portarlo via, chiama al 118, dai.

0: No, ho dovuto mettere un controllo qualità piuttosto rigido io qua. Perché altrimenti con le conigliette è un disastro. Mamma mia. Livio, fai bravo, fai bravo.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Oggi farei una richiesta scaramantica o propiziatoria in questo senso, una richiesta strana. Sono in casa che sto preparando tutto perché domani arriverà l'agente immobiliare con un cliente a vedere la casa che è in vendita. E allora io proporrei di mettere e chiederei: vendo casa dei Dick Dick di Lucio Battisti. Molto strano, ma speriamo aiuti. Ciao, grazie a tutti.
0: E questo vuol vendere casa oggi? Ah, siamo a posto. Non abbiamo tempo noi, no?
2: Se magari mandate un fabbro, un vigile del fuoco, mentre aspettate le coniglietti, io sono mezz'ora che sono chiuso dentro al bagno, eh. Oh, qui si comincia a sudare.

0: Io non so che fare, sono ingestibili, davvero Carlo? Sono
1: inutile qua parlare, è inutile per qua, più si va avanti e più è un macello qua. Più ci avviciniamo di chiamare la neuropsichiatria, Piero, che dobbiamo fare? E le conigliette sono lì, ma questi sono fuori di testa.

sono carine però, guarda, guarda che Simone è molto bella, guarda. Tra tutte queste conigliette Simone è la più bella, davvero, guarda, guarda, guarda. Che fa questo? Vende casa? Ah, siamo a posto, siamo.

0: aperitivi, oh, stiamo servendo gli aperitivi un po' per tutti qua, è mercoledì 5 agosto, sono le 16:35. Devo salutare chi? Claudio dalla provincia di Macerata, buon pomeriggio Claudio, bevi qualcosa? Offre lo chef oggi, offre lui. Ma per chi ci ha preso qua? Cioè, non ho capito io qua. Qua fanno tutti gli affari loro, ma siamo in un bar qua, non si gioca a carte.
1: Ma dove siamo arrivati? Questo è un bar, quello vende casa, quell'altro porta le cose, le rane. Ma io buono, non so. Ma per chi ci ha preso, Piero? Poi vende casa nel bar qua, ma come siamo messi, Piero?
0: Vietato giocare a carte, non si gioca a carte qua. No.

0: Carlo, che abbiamo anche la concorrenza qua. C'è il mio amico Simone del Passport di Donato, ma cioè io non lo so, ma senti questo, ma Simone, stiamo servendo gli aperitivi noi al bar 60-80, cioè, come faccio a mandare il tuo messaggio? Io lo posso mandare? No, Simone è un amico, vieni qua a bere un aperitivo, Simone.
1: Buongiorno, qui da Cesena, ciao Pier. Sei sì. Forte, hai una risata contagiosa, veramente. Sei fortissimo.
0: Ah, sì.
1: Io volevo dedicare la canzone America della Nannini, dai, a tutte le mie amiche, i miei amici. Mi fa venire in mente quando eravamo giovani, va bene, dai. America, America, è forte, è molto bella quella canzone. Ciao Pier, ciao, ciao. Non ho detto il mio nome, Luciano, Luciano da Cesena.

0: Venerdì facciamo il torneo di freccette qua. Davvero, prendiamo una coniglietta, la mettiamo lì in mezzo, chi riesce a colpirla, ci sono i vari punti, 30, 40, 50, 60, 80, 100, chi colpisce nel punto giusto prende 100 punti. Buongiorno Manuela, stai bene? Bevi qualcosa? Stiamo un ghiacciolo al limone per la signorina. Il mio amico del Basport di Donato vuole qualcosa? Beve qualcosa lei? Niente? Siamo qua al bar. Che dice questo? Siamo quattro amici al bar, sono restato da solo.
1: Ciao Pierangelo! Buongiorno a tutti.
2: Visto che qua si parla di bagni, case e quant'altro. Allora io volevo ascoltare la canzone di Gino Paoli. Sono rimasto io da solo in campo, anzi, sono rimasto io da solo in mezzo al campo, perché non c'è più nessuno. Ciao da Stefano, escavatorista Passo di Verona!

Chi è che mi scrive questo messaggio paradisiaco? Chi è? Ho fatto parte per 40 anni di una radio privata della zona, Radio Outmarket di Giancarlo Guardabassi, inventore dei dischi caldi, Radio Rai, DJ e autore di canzoni.

Radiovilla e lui stesso cantante. Con la nascita delle radio libere decise di lasciare la RAI e fondare una propria radio in un piccolo borgo delle Marche, On Air, da 76. Quindi non l'ho capito questo messaggio, davvero non l'ho capito. Va bene, dai, salutiamo Guardabassi, né più e né meno. Erano quattro amici e si è restato da solo questo. Ed è via, va bene. Credence!

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
3: Carlo Iesi Ancona, Pier, stasera ti richiedo un pezzo di Phil Collins, quello che vuoi te, Pier, tranquillo e beato, perché Phil Collins è il grande. E poi aspettiamo sta aranciata, quello che sta male dagli la limonata, capito Pier? Quello da, fai una limonata così sta meglio, e qui c'è la gente che la Pasqua, la sala è molto alta,

0: Grazie per Phil Collins, saluto anche Claudio di Macerata, non l'avevo capito prima il messaggio, me l'hai scritto così da lusco e brusco, io l'ho letto. Va bene Claudio, benvenuto, benvenuto, buongiorno a te. Allora qua chi c'è? C'è questo al bar che è sempre seduto al solito tavolo.
1: Io non so. Grazie, Alberto dalla Brianza. Niente, sono al bar e la ragazza mi ha detto: ma adesso sei sempre qui. E a me che cosa gli interessa, che cosa, scusa? Se vengo di qua perché mi piace. Ma pensa a te.
0: Non pensa, perché gli hai risposto così? Non ho capito io. Mamma mia, guarda. Non ce la faccio più.

No, qua li facciamo arrestare tutti questi. No, via, via, via, via. Guarda che c'è Sandra che vuole una fetta d'anguria, per piacere. Non molto fredda, a temperatura ambiente. Beh, buona, buona, buona, buona. Ah no, la vuole fredda lei. E chi è che non la vuole fredda? Anselmo non la vuole fredda perché... Ah, va bene. Buona, buona l'anguria. Sai che non l'ho ancora mangiata quest'anno? Grazie Emanuela. E la York Band. Che c'è qua?

0: Che vuoi dirgli a lui che...
1: Anselmo, Anselmo, se devi mangiare l'anguria calda. Non so, faccio fare il minestrone, no? Tanto uguale, quello caldo. Con questo caldo qua ci sta.
0: Ecco, il minestrone. Che devo fare qua? C'hai ragione. Remo, c'hai proprio ragione, guarda.
2: Mirangelo, guarda che se hai qualche problema con clienti del bar, ti mando il numero di mia sorella che gestisce una struttura dove recuperano persone che hanno dei piccoli problemi mentali, non c'è problema.
0: Sì, sì!

0: Vedi che Antonio Caminito ha preparato degli stuzzichini. Perché ci hai messo in vista dentro? Cioè, non ho capito. Ci ha messo in vista. Il bar rimarrà aperto fino al 15 d'agosto, Emiliano, sì. Poi ci trasferiamo tutti al circo. Andremo al circo. Stiamo selezionando dei trapezisti, gli animali li abbiamo già. Se c'è qualcuno che fa il trapezista, ci chiami che... Gli animali li abbiamo da vendere. Davvero,
1: adesso arriverà il blindato, li portiamo tutti, li carichiamo tutti, li portiamo via, li mettiamo la camicia alle forze, quelli che sono un po' più pericolosi, e qui un macello, qui la situazione sta degenerando, quello c'è la clinica e li porteremo tutti lì. E quindi ci prepariamo, Piero.

0: Vedi la dolcezza delle donne qua. Cosa mi scrive la Sandra? Con le mani saprei fare dolci coccole.
1: Vedi.
0: Ci arrivi tu a pensare a una cosa del genere? Lei sì. Grazie Zucchero.
2: 60-70-80 live.
3: Radio 60-70-80. Un disco più bello dell'altro.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

Ma buon pomeriggio, Pier. Mamma mia, sto facendo sempre più fatica. Che nostalgia di quando andavo ancora a scuola e avevo 3 mesi interi di vacanza. Un sogno. Vabbè, adesso mi devo accontentare di andarci un po' con la mente. Quindi, mi fai fare un tuffo nel passato, negli anni 80, con una canzone dei Drum Theater intitolata El Dorado? Sono stata una meteora, però quella canzone lì mi piaceva molto. La dedico a tutti e auguro a tutti un buon pomeriggio. A presto da Giulia. Ciao ciao!

era una bella canzone questa, Giulia, era bella, Eldorado, come no? Pezzo dell'80, 84, 85, giù di lì, era un po' che non lo sentivamo, davvero. Che la gente si ricorda le cose proprio famose, famose, famose. Eldorado è stato un bel pezzo, però non ha avuto il successo che doveva avere, però. Va bene, no, Emiliano, la Giulia non si ricorda più di te. Non si ricorda più, no? Il tuo nome ce l'ha sulla punta della lingua, ma non so, non so ricordo.

0: Mamma mia, io non lo so.
1: Oh, Giulia, mi fai sparare con un cannone lì sul tuo terrazzo. Lì ti verrei a trovare. Proprio un cannone, quelli grossi, ti sparano sul terrazzo.
0: Oh mamma mia ragazzi.
2: Proposta a Giulia. Ciao. Facciamo così, visto che tu hai poche ferie, io praticamente sono in ferie tutto l'anno, facciamo un cambio d'età. Io non so che età, però io ti lascio a casa in ferie tutto l'anno e io mi prendo il tuo lavoro, vado a lavorare io. Dai, facciamo così, alla pari, se sei molto giovane ti do tutti i soldi che ho. Però questo non posso saperlo, me lo devi dire tu. Da Gianni. In cerca di
0: guai. Sarà quel che sarà, dai.

0: Se è andato Piero, questo fa portarlo via per primo di tutti, eh. Questo è andato Piero, è proprio fatto.
1: Allora, Giulia, ti hanno visto, eh? Emiliano ti ha visto. Capelli rossi, occhi azzurri. Giulia, sei proprio una bellissima donna, mi scrive. Ah sì? L'hai vista? Dove l'hai vista?

0: mamma mia, sono tutti eroi qua,
1: com'è? Io mi faccio sparare col cannone sul terrazzo così, non posso che morire. E lui la vede e l'ha già vista. E no, non si fa così, eh.

Ciao Pier, mi sa che l'amico lì Emiliano si è già sparato il cannone, ma era proprio buona, di quella verde anche.

0: No, ti ho visto, ma ha scritto adesso Emiliano che ti ha visto a Desenzano, non so, sei di Desenzano tu, non lo so.
1: Oh, cavoli, e dove mi hai vista? Adesso mi preoccupa, Cos'è, c'è qualcuno che mi sta osservando e io non me ne sono accorta? Aiuto!
0: Pensa che ti ha anche descritto bene, non sto qua a dire tutti i particolari, ma ti ha descritto proprio... Non lo so, perché io non la conosco, perciò non posso saperlo. Mazza, se come dici Emiliano... Oh, signor... Va bene, grazie per Hero!

0: Vedi che c'è gente che lavora fino alle 5 e mezza, cara. Non è che.
1: Ciao Pierangelo, io sono uscita adesso dal lavoro. Magari se è possibile avere un caffettino. Grazie, ciao.
0: Corretto, normale, liscio? Liscio, liscio. Corretto, dai, a stress.

0: Questo è un messaggio per tutte le donne, dovete stare attente perché adesso, insomma, sai, con i droni la gente vi scopre, vi fa le foto, vi fa i video, eccetera, eccetera. Abbastanza che siano a 300, 400, 500 metri, lanciano il drone, arriva dove siete voi, eccola, cuccata! E lì parte il video, partono le foto, parte tutto. Perciò anche se ti senti osservata è impossibile sapere chi lo fa. È vero, è vero. C'è il drone che gira, guarda per aria, tutto pieno di droni, ma sembra rondini, guardali. Porta il caffettino alla signora Patrizia, per piacere, grazie. Live.
1: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.

una volta non andavano in vacanza dal 1° di agosto fino al 20, no? Adesso lavorano tutti la prima settimana del mese di agosto e lavorano anche la seconda, perché il 15 di agosto viene di sabato, perciò lavoreranno anche tutta settimana prossima. No, tanti invece le stanno aspettando e stanno già facendo il conto alla rovescia. Arrivare a venerdì ci sono ancora 2 giorni, insomma ci siamo quasi, va bene. Saluto Elvira, buongiorno Elvira, siete una gabbia di matti, grazie. Lo sappiamo, ma purtroppo non c'è rimedio qua, che vuoi fare? L'unica cosa che ci sorregge è la musica, sai, davvero, perché per il resto qua è un disastro. Signore e signori, anni 70, Smith and the Tears.

Tanto per farvi capire cosa facevano negli anni 70. E noi ci lamentiamo, ragazzi, non senti qualche roba? Grande pezzo, rispolverato alla grande, devo dire, da qualche ascoltatore un 15-20 giorni fa e subito molto richiesto. Va bene, te la ricordi questa?

Allora, cosa mi scrivi qua? Tranquillizza la bella Giulia, ho detto come me la immagino e dove posso e penso che sia. Non l'ho mai vista, ma la mia voglia di conoscerla è tantissima. Io la immagino rossa con gli occhi azzurri. Non so se hai indovinato, cosa ne so io. Puoi indovinare il colore dei capelli delle donne? È sempre un problema, perché oggi sono rosse, domani sono blu, dopo

0: io non so come funzionano certe cose. Come
1: sì, va? Pietro, amico Fritz, che c'è una privacy. Comunque, va bene così, Pietro. Quello era da buttare il lamo, capito, per l'esca. Ha capito come funziona, Pietro.
0: È vero, dobbiamo fare così.
1: Ti cresce il naso.
0: L'ho fatto tagliare io, era troppo lungo, l'ho fatto tagliare, mi sembrava quello di Gabber, ho detto ciao, taglia qua via. Ma è ancora libero questo signore?
2: 60 70 80 by Studio Più è la radio che piace a noi.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a

0: noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Forte condanna dall'Unione Europea per i massicci attacchi russi che nella notte hanno colpito Kiev, provocando almeno 17 morti e una cinquantina di feriti. La Russia deve pagare per la distruzione che ha causato, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, annunciando nuove risorse destinate a Kiev per 1,4 miliardi di euro. Il presidente Zelensky è tornato a denunciare la grave carenza di sistemi di difesa aerea e di missili intercettori, incalzando gli alleati, mentre il Financial Times rivela che nell'incontro della scorsa settimana alla Casa Bianca, Trump ha respinto la richiesta del presidente ucraino di avere nuovi Patriot. Dura la reazione di Mosca, gli europei dovrebbero pensare ai problemi che hanno creato piuttosto che estendere l'ombrello nucleare. Intanto massima allerta all'aeroporto di Lipsia, dove ieri intorno alla mezzanotte è stato trovato un drone con esplosivo e detonatore accanto ad un aereo da trasporto ucraino. Successivamente un altro drone si è scontrato con un aereo in fase di atterraggio, riuscito poi ad atterrare ad Hannover. Questa mattina in aula alla Camera il ministro Giorgetti ha illustrato la richiesta del governo di attivazione della clausola di salvaguardia europea per concedere margini di flessibilità sui vincoli di bilancio, confermata l'intenzione dell'Italia di chiedere il massimo della flessibilità per quanto riguarda il caro energia, ovvero lo 0,6% del PIL, fissando invece allo 0,9% del PIL lo scostamento per le spese che riguardano la sicurezza e la difesa. Nelle successive dichiarazioni di voto, duro scontro politico. Approvato con 101 sì il documento unitario della maggioranza, in cui si precisa che i margini sulla spesa militare saranno impiegati solo laddove vantaggiosi per il Paese. Anche dalle opposizioni, PD, Movimento 5 Stelle e AVS hanno presentato un documento comune, che non è stato poi posto ai voti, in cui viene chiesto al governo di escludere l'utilizzo della flessibilità per il finanziamento del comparto bellico. Il caso della 36enne trovata morta lo scorso 20 luglio nel suo appartamento a Torino è stato fermato. L'ex compagno della donna è accusato di femminicidio, occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Già la sera del rinvenimento del cadavere gli investigatori avevano rintracciato e interrogato l'uomo. Le indagini hanno portato oggi al fermo da parte della squadra mobile. Ora è ufficiale, Gianfranco Zola entra nello staff azzurro. L'ex calciatore di Napoli, Parma, Chelsea e Cagliari sarà il coordinatore dei progetti delle attività giovanili del Club Italia, lo ha annunciato il presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Forte condanna dall'Unione Europea per gli attacchi russi che nella notte hanno colpito Kiev, causando almeno 17 morti. La presidente della Commissione von der Leyen annuncia nuove risorse per Kiev per 1,4 miliardi di euro. Intanto massima allerta all'aeroporto di Lipsia, dove intorno alla mezzanotte è stato trovato un drone con esplosivo e detonatore accanto a un aereo da trasporto ucraino. Un altro drone si è scontrato con un aereo in fase di atterraggio, riuscito poi ad atterrare ad Hannover. Il caso della 36enne trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento a Torino. È stato fermato l'ex compagno della donna con l'accusa di femminicidio, occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Italia ancora nella morsa del caldo, domani saranno 27 su 27 monitorate le città a bollino rosso. In 8 regioni del centro-sud, allerta gialla per il maltempo. Adesso è ufficiale, Gianfranco Zola entra nello staff azzurro. L'ex calciatore di Napoli, Parma, Chelsea e Cagliari sarà il coordinatore dei progetti delle attività giovanili del Club Italia, ha annunciato il presidente federale Malagò. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

bene, incominciamo a salutare tutti coloro che sono intervenuti oggi qua. Ciao Eleonora, buonasera Vittoria, ciao Gustavo, Alessio, Sandro, Patrizia, Nicola. Come due giorni senza sentire la radio? Benevento non si sente, chi l'ha detto? Scaricate l'app della radio, altrimenti l'FM è sempre un attimo ridotta. Con l'app andate dove volete, ci ascoltate in tutto il mondo, insomma. Hai capito Nicola? Adesso sei tornato, sei a posto, vabbè. Allora dunque, ciao Nicola, saluto anche Fabrizio, ciao Elisabetta. Guarda che, guarda. Simona, Anita, ciao. Vi regalo Juliet, siete contente?

Qua abbiamo una bella Giulietta, ma manca il Romeo. Cercasi Romeo, dov'è? Beh, ma sei un po' difficile, tu hai dei gusti particolari. Trovarti Romeo su misura, cioè, non è facile, adesso vedo qua. C'è qualche Romeo a disposizione qua. C'è una bella donna da conoscere qua che... Sì! Ma lui è basso, è alto 1,50 m, non va bene, no, no. È più basso di Pupo questo, no? Devo trovare anche uno che vada bene a livello. Cercasi un Romeo alto 1,85 m, 1,88 m, insomma. Non ce n'è neanche uno, guarda. Va bene. E la Giulia di Robin Gibb. Andiamo a sentire l'ultimo disco di oggi, che è un pezzo bellissimo, che è dalle 15 che me lo chiedono. Ho continuato a spostarlo, ma adesso lo devo mettere. È di

0: Giulietta, ti ho trovato il Romeo, te l'ho trovato.
1: Guarda, Giulietta, ci sono io, ma potrei essere il tuo Romeo, ma il cavallo non ce l'ho. Il cavallo non ce l'ho, devo venire a piedi. Devi darmi il tempo. Non so quanto ci metto, ci metterò un po', non lo so, vengo a piedi.

0: che non va bene quello lì, te lo dico io, no, non va bene. Troppo piccolo, troppo piccolo. Qua si sta parlando di una Giulietta alta 1,88 m, cosa ci vai a fare tu che lavori al circo? Lavora al circo questo?
1: Sì.
0: Ho finito io, me ne vado, Sì, sì. Saluto Sandra, Carlo, Fiorella, buonasera a tutti, grazie per l'ascolto prestato anche nel pomeriggio. Ci aggiorniamo con le colazioni domani alle 7, mi raccomando, alle 7 alle 9, dalle 15 alle 18. Che c'è Carlo, mi devi dire ancora qualcosa qua perché io sono in chiusura, vado via.
2: Pier, ci
0: vado
2: sono
0: via.
2: Io, 1,89, Pier, ci sono io, Pier.
0: Vedi, 1,89, guarda qua, vedi.
2: Ci sono Alfa Romeo.
0: Alfa Romeo. Beh, 1,89 va mica male, no? È una bella misura, va bene. Ha detto che ci deve pensare, perché lei è sempre stata su quelli alti dopo 1,91 m, 1,92 m. Perché se devi ballare un lento, che fai? Fate i buoni, fate i bravi, tranquilli, una buona serata a voi e un buon riposo. Ci sentiamo domani. Ciao!

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Top Tres.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Il Brentford offre 40 milioni per Stankovic, l'Inter dice no, Chivu non molla Jones e Romero e punta molto sul serbo che dovrebbe essere il vice Çalhanoğlu. Gattuso sogna Giménez, ma per la Lazio è quasi inavvicinabile. È dura per il messicano, costa 20 milioni e Lotito potrebbe prenderlo solo in prestito e senza obbligo. La Juve mette in piedi un asse con il Paris Saint-Germain per il prestito di Suzuki. L'alternativa principale al giapponese resta ancora Vicario. Dopo la cessione di Gutierrez al Bayer Leverkusen, il Napoli potrebbe far partire un altro calciatore. L'Ajax ha puntato Noah Lang. Secondo Marca è praticamente fatto l'affare per portare Mastrantuono alla corte di Grosso. L'argentino avrebbe detto sì alla Fiorentina, che non ha abbassato le pretese per Ken. Il Como di Fabregas potrebbe dunque fare marcia indietro. Invia il Cesena a prendere l'attaccante Antonio Fiori in arrivo dal Mantova a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto al prossimo 30 giugno. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Sotto.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Ciao, sono Daniele Baldelli, benvenuti su Radio 60 70 80. Questa è la mia musica, dai miei esordi fino ai giorni d'oggi. Sono passato per il funk, per la musica elettronica, per la musica etnica, per la musica jazz e per le mie nuove produzioni. Siete pronti per la

0: 60-70-80, la musica mixata degli anni più belli.
1: Grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buonasera da Nicola De Muro. Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle rotte nello stretto di Hormuz. L'annuncio arriva dal ministro degli esteri di Teheran, che in precedenza però ha avvertito l'intesa non renderebbe automaticamente sicuro lo stretto viste le interferenze degli Stati Uniti. E il sito americano Axios nelle scorse ore aveva dato per imminente un accordo di cessate il fuoco nel Golfo basato sulla possibilità di concedere all'Iran, come chiesto dai Pasdaran, di applicare tariffe sulle navi in transito, ma non nei primi 60 giorni dell'intesa. Hormuz riaprirà presto e colpiremo duramente, era tornato a minacciare Trump. Intanto si apprende che il ministro degli esteri iraniano Arachki venerdì sarà in Pakistan per incontri ufficiali con i mediatori del negoziato con gli Stati Uniti. Era imbottita con 800 grammi di esplosivo plastico utilizzato in numerosi attacchi terroristici negli anni 70 e 80. Il drone rinvenuto ieri sera vicino a un aereo merci ucraino all'aeroporto di Lipsia in Germania, lo riferiscono fonti investigative. Successivamente un altro drone si è scontrato con un velivolo in fase di atterraggio, riuscito poi ad arrivare ad Hannover. Indagini per accertare se gli episodi siano collegati. Intanto centinaia di famiglie di Kramatorsk, nell'Ucraina orientale, hanno ricevuto l'ordine di lasciare le proprie case a causa dell'intensificarsi degli attacchi russi, lo ha reso noto l'amministrazione militare regionale. La sicurezza sta peggiorando, è inaccettabile lasciare i bambini sotto la costante minaccia dei raid, ha spiegato il governatore del Donetsk. 525 i minori con i loro tutori che dovranno lasciare l'area. Nella notte nuova strage a Kiev per gli attacchi di Mosca, duramente condannati da Bruxelles, 17 i morti, decine i feriti. Il presidente Zelensky è tornato a denunciare la grave carenza di sistemi di difesa aerea, incalzando gli alleati, mentre il Financial Times rivela che nell'incontro della scorsa settimana alla Casa Bianca, Trump ha respinto la richiesta del leader ucraino di produrre i nuovi Patriot. Quattro uomini sono rimasti feriti oggi in seguito a un accoltellamento plurimo compiuto nel cuore turistico di Londra, a Covent Garden. Arrestata una donna di 47 anni con l'accusa di aggressione e possesso di arma offensiva, un paio di forbici. La polizia ipotizza un raptus legato a problemi di salute mentale. Potenziamento tecnologico e infrastrutturale della storica sede di Via Tuscolana e delle sedi regionali del CSC e sviluppo delle infrastrutture digitali sono solo alcune delle novità che riguardano il centro sperimentale di cinematografia, ancora oggi sempre più competitivo grazie ai fondi PNRR. Centrale la parte dedicata alla formazione, con l'obiettivo di rafforzare le competenze professionali nel settore audiovisivo, accompagnando la transizione tecnologica in atto e sostenendo l'adozione di nuove tecnologie. Il centro sperimentale della cinematografia guarda al futuro e resta uno dei punti di riferimento internazionali per l'audiovisivo, con tecnologia all'avanguardia per didattica e produzione. Ed è tutto per ora, a più tardi.
3: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Il Brentford offre 40 milioni per Stankovic, l'Inter dice no, Chivu non molla Jones e Romero e punta molto sul serbo che dovrebbe essere il vice Çalhanoğlu. Gattuso sogna Jimenez, ma per la Lazio è quasi inavvicinabile. È dura per il messicano, costa 20 milioni e Lotito potrebbe prenderlo solo in prestito e senza obbligo. La Juve mette in piedi un asse con il Paris Saint-Germain per il prestito di Suzuki. L'alternativa principale al giapponese resta ancora Vicario. Dopo la cessione di Gutierrez al Bayer Leverkusen, il Napoli potrebbe far partire un altro calciatore. L'Ajax ha puntato Noah Lang. Secondo Marca è praticamente fatto l'affare per portare Mastrantuono alla corte di Grosso. L'argentino avrebbe detto sì alla Fiorentina, che non ha abbassato le pretese per Ken. Il Como di Fabregas potrebbe dunque fare marcia indietro. In B il Cesena prende l'attaccante Antonio Fiori in arrivo dal Mantova a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto al prossimo 30 giugno. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
1: Su Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora

0: E ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Bentornati su Radio 60 70 80, bentornati all'appuntamento con le classifiche del passato. Regolarmente, durante la giornata, ogni ora circa, ci sono questi 10 minuti che ci aiutano a ripercorrere insieme un po' di tappe della nostra vita che poi, come sempre, sono state accompagnate da un sottofondo musicale. E noi, attraverso le classifiche, questo sottofondo lo andiamo a ricreare. Siamo nel 1962. Vi ricordate quando calienta il sol?
4: C'era una volta!

0: Molte, la canzone di Pat Boone è stato un successo anche per parecchio tempo dalle nostre parti. Vi ricordo, eravamo nel 1962 e la posizione regina della nostra hit parade era occupata da Adriano Celentano con una delle sue cover dal titolo Stai lontana da me, che era la versione italiana di un pezzo di Jim McDaniels, The Tower of Strength, pubblicato l'anno prima nel 1961. Ma mi piace citare anche la presenza di Peppino Di Capri, di Pino Donaggio con La ragazza col maglione, anche un pezzo di Erin White con Abajur, quindi Nino Rosso con il trombettista e l'Eterna Mina con Renato, un altro dei suoi pezzi da 90 di quel periodo. Archiviamo anche questa decade, noi ci ritroveremo qui fra un'ora circa. Ricordatevi, come sempre vi dico e raccomando, di scaricare l'applicazione di Radio Studio Più, vi portate in spiaggia il vostro telefono e all'interno, navigandoci, potete trovare il collegamento con la nostra musica 24 ore su 24 di pezzi da questi 30 anni di gloriosi successi. Ci ritroviamo qui fra un'ora circa per un'altra edizione delle classifiche del passato. Tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

Radio 60, 70, 80. Vai Studio Più.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: giorni, qualche anno fa. C'era una volta Hit Parade.
1: Puntuali per un altro momento insieme, dedicato alle classifiche del passato. Prendete una pausa sulle cose che state facendo. Se state viaggiando, mettete in sottofondo la nostra musica e qualche chilometro percorriamolo insieme parlando delle parade del passato. Questa volta è il tour del 1972 e in quell'anno un grande successo lo segnò Nilsson con Without You.
2: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: Una classifica importante, questa del 1972, in quella mitica estate, che aveva al primo posto Quanto è bella lei di Gianni Nazzaro e li appena ascoltati Dick Dick, Il viaggio di un poeta, al numero 2. Ma era una classifica molto importante, al suo interno infatti c'erano i Pooh con Noi due nel mondo e nell'anima, Lucio Battisti con I giardini di marzo, Piccolo uomo di Mia Martini e ancora Adriano Celentano con L'albero di 30 piani. Quindi pezzi davvero importanti in buona parte, che hanno lasciato un segno indelebile nella nostra storia, nella nostra cultura della musica italiana. Vi lasciamo insieme alla grande musica di Radio 60 70 80, a tutte le selezioni che la regia ha preparato per voi, e noi ci ritroveremo puntualmente qui fra un'ora circa, non prima però di avervi ricordato di scaricare l'applicazione di Radio Studio Più, e all'interno ci siamo anche noi, e di visitare la pagina Facebook della nostra radio e lasciare un messaggio, una traccia del vostro passaggio. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 stiamo mixando 30 anni di successi.

0: E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Nuovo appuntamento con le parade del passato, qui da Radio 60 70 80, ci tuffiamo dritti nell'estate del 1982.
4: C'era una volta Hit Parade.

Marco Battiato, una ragazza con una voce potente, come avete potuto sentire, sarda, il nome era Giuni Russo, e arriva dritta nel cuore di tutti. D'altronde il momento era propizio, la canzone era azzeccatissima. Siamo nell'agosto del 1982, un'estate al mare, e Giuni Russo proprio qualche istante prima di un duo strepitoso, Paul McCartney e Stevie Wonder.

0: Once upon a time c'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato.
2: Talento, classe, voce, poesia, qualità, messi insieme in questo incredibile contenitore che è stato il disco Ebony and Ivory, e il successo è, non dico assicurato, ma quasi. Paul McCartney e Stevie Wonder, tra l'altro lo stesso Paul si cimetterà anche in un altro duetto molto famoso insieme a Michael Jackson, proprio nella stessa decade, di lì a poco. Noi ci risentiremo tra un'ora circa per un altro appuntamento con le classifiche del passato. Restate in ascolto, la grande musica vi aspetta qui su Radio 60 70 80.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80 News.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle rotte nello stretto di Hormuz. L'annuncio arriva dal ministro degli esteri di Teheran, che in precedenza però ha avvertito l'intesa non renderebbe automaticamente sicuro lo stretto viste le interferenze degli Stati Uniti. E il sito americano Axios nelle scorse ore aveva dato per imminente un accordo di cessate il fuoco nel Golfo basato sulla possibilità di concedere all'Iran, come chiesto dai Pasdaran, di applicare tariffe sulle navi in transito ma non nei primi 60 giorni dell'intesa. Hormuz riaprirà presto e colpiremo duramente, era tornato a minacciare Trump. Intanto si apprende che il ministro degli esteri iraniano Arachki venerdì sarà in Pakistan per incontri ufficiali con i mediatori del negoziato con gli Stati Uniti. Era imbottita con 800 grammi di esplosivo plastico utilizzato in numerosi attacchi terroristici negli anni 70 e 80. Il drone rinvenuto ieri sera vicino a un aereo merci ucraino all'aeroporto di Lipsia in Germania, lo riferiscono fonti investigative. Successivamente un altro drone si è scontrato con un velivolo in fase di atterraggio, riuscito poi ad arrivare ad Hannover. Indagini per accertare se gli episodi siano collegati. Intanto centinaia di famiglie di Kramatorsk, nell'Ucraina orientale, hanno ricevuto l'ordine di lasciare le proprie case a causa dell'intensificarsi degli attacchi russi, lo ha reso noto l'amministrazione militare regionale. La sicurezza sta peggiorando, è inaccettabile lasciare i bambini sotto la costante minaccia dei raid, ha spiegato il governatore del Donetsk. 525 i minori con i loro tutori che dovranno lasciare l'area. Nella notte nuova strage a Kiev per gli attacchi di Mosca, duramente condannati da Bruxelles, 17 i morti, decine i feriti. Il presidente Zelensky è tornato a denunciare la grave carenza di sistemi di difesa aerea, incalzando gli alleati, mentre il Financial Times rivela che nell'incontro della scorsa settimana alla Casa Bianca, Trump ha respinto la richiesta del leader ucraino di produrre i nuovi Patriot. Quattro uomini sono rimasti feriti oggi in seguito a un accoltellamento plurimo compiuto nel cuore turistico di Londra, Covent Garden. Arrestata una donna di 47 anni con l'accusa di aggressione e possesso di arma offensiva, un paio di forbici. La polizia ipotizza un raptus legato a problemi di salute mentale. Potenziamento tecnologico e infrastrutturale della storica sede di Via Tuscolana e delle sedi regionali del CSC e sviluppo delle infrastrutture digitali sono solo alcune delle novità che riguardano il centro sperimentale di cinematografia, ancora oggi sempre più competitivo grazie ai fondi PNRR. Centrale la parte dedicata alla formazione con l'obiettivo di rafforzare le competenze professionali nel settore audiovisivo, accompagnando la transizione tecnologica in atto e sostenendo l'adozione di nuove tecnologie. Il centro sperimentale della cinematografia guarda al futuro e resta uno dei punti di riferimento internazionali per l'audiovisivo, con tecnologie all'avanguardia per didattica e produzione. Ed è tutto per ora, a più tardi.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: wanna hear this.
1: Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Su Radio 60 70 80 la musica mixata degli anni più belli.

0: 90-80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.